0: Radio Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Un segreto ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Verona. Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Verona, Radio Verona.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono le 6 in punto.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
3: Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata nell'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora.

solo, senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente,

0: senza un ostacolo, senza farsi male mai.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
5: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Un amour éternel qui dure aussi longtemps.

francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Vai sparire dentro un'amnesia.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sa imbucare la fuoriadora domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia sono pericolose, linee aeree da 750 volte in tensione giorno e notte. Proseguono intanto i lavori in viale Spolverini, in via Mameli, interventi anche per le banchine stradali.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 5 ottobre, una buona mattinata e un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Si sono concluse ieri in serata le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area del camping di Peschiera, andata a fuoco ieri all'alba nel servizio di Lucio Salgaro. Amedeo Cremona, vice direttore del camping Bella Italia.
5: Tanta paura e 15 case mobili distrutte, ma fortunatamente poche persone in ospedale, 6 per il fumo e una per ustioni. È questo il bilancio dell'incendio scoppiato all'alba al campeggio Bella Italia di Peschiera. Per cause che saranno ricostruite nelle prossime ore, le fiamme hanno cominciato a propagarsi tra le casette mobili all'ingresso del parco, una zona facilmente accessibile e direttamente sotto il controllo della guardia notturna.
6: Sicuramente il dato di fatto c'è stato un incendio, parliamo penso intorno alle ore 6 del mattino, 5 e mezza 6, hai coinvolto delle case mobili qui all'interno del campeggio, proprio qua all'ingresso. L'importante è che l'intervento molto veloce dei vigili del fuoco 118 ha permesso di mettere la situazione sotto controllo, e alle 7 e mezzo la situazione è sotto controllo. Non ci sono stati danni alle persone, questa è la cosa principale. I danni alle cose ci sarà tempo poi per riparare.
5: Alla fine 6 ambulanze del 118 hanno soccorso più di 20 persone, per la maggior parte di loro è bastata l'osservazione sul posto. Per 7 è stato necessario il ricovero a titolo precauzionale nel vicino ospedale di Peschiera. Tutti stranieri, 3 di loro minorenni, una turista a ustioni di terzo grado, mentre per gli altri si parla di inalazioni di fumo, ricoverato anche il custode che per primo ha dato l'allarme.
3: L'indagine di Anao Assomed aumenta anche in Veneto la fuga di medici dal servizio sanitario nazionale verso il privato, che supera le uscite per pensionamento. Carichi di lavoro, burocrazia, compensi tra le cause. Intanto arrivano le prime pagelle della regione targata Stefani alle aziende ospedaliere. Sentiamo Giovanni Salvatori.
7: Nell'Italia in cui per la prima volta i medici ospedalieri che lasciano per scelta il servizio sanitario superano quelli che vanno in pensione, il Veneto non è vicino al collasso, ma mostra una crescita tra le più elevate del paese di questo fenomeno negli ultimi 10 anni, quel 2,1% in più rispetto al 2015, che fa ancora più specie se si pensa che in mezzo c'è stato il Covid e uno sforzo di assunzioni che aveva fatto rientrare le emergenze. Ma dopo è tornato l'esodo dal servizio pubblico, che oggi preoccupa, e nel 2025 ha toccato i 214 medici usciti per scegliere altri lidi, spesso nel privato. Dati raccolti dal centro studi di Anao Assomed, il sindacato dei camici bianchi, che evidenziano come non regga più la lettura di una crisi dovuta soprattutto alle poche assunzioni e al boom dei pensionamenti in fase di superamento. I medici lasciano in pubblico, spiegano i referenti di Anao Verona, Filippo Greco e Giuseppe Petrilli, perché poco pagati rispetto ad altri paesi e ad altri settori, oberati da turni sempre più pesanti e da incombenze burocratiche che rallentano il lavoro con i pazienti. Ma non solo, ad uscire sono soprattutto medici strutturati e di esperienza, che anche se sostituiti lasceranno comunque un vuoto specifico che i nuovi assunti potranno maturare solo dopo diverso tempo. C'è anche il nodo della responsabilità penale, che Anao propone di limitare solo al dolo la colpa grave per arginare la medicina difensiva, ma, dicono gli interpellati, va rilanciato in toto il ruolo della professione medica con un'operazione di ampio respiro.
3: E intanto, dicevamo, sono arrivate le prime pagelle sulla sanità veneta della nuova giunta presieduta da Stefani, anche se si tratta dei giudizi su ULS e azienda ospedaliera universitaria relativi al 2025, dunque prima dei recenti cambiamenti ai vertici relativi ai direttori generali nominati da Zaia. Non escono benissimo le due aziende veronesi, che chiudono in pratica gli ultimi due posti, dodicesima l'ULS 9 con l'84,7% del raggiungimento degli obiettivi fissati, tredicesima ed ultima l'azienda ospedaliera con il 79%. Da precisare dunque che si tratta di giudizi assegnati alle gestioni precedenti alle attuali, rispettivamente quella di Patrizia Benini, ex direttrice generale dell'ULS 9, e di Callisto Bravi, già direttore generale dell'azienda ospedaliera. Le 7:06 minuti è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arriva l'aggiornamento con il traffico e naturalmente le previsioni meteo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Viabilità.
3: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove si segnala una coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord. Sulla 4 invece nessuna segnalazione di rilievo, se non coda tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Cormano. Buon viaggio.
4: Meteo.
3: Anche oggi alta pressione a dominare il nostro territorio, anche se in lieve indebolimento. Dunque si prevede un lunedì con un cielo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento in più dal pomeriggio. La temperatura massima oggi sarà di 23 gradi, al momento sono 13 i gradi in città.
4: Radio Verona, flashback.

0: Buongiorno in questo lunedì 5 ottobre 2026, buon inizio di questa prima settimana davvero di ottobre, una settimana che ci porterà un po' di autunno a partire da giovedì, anche come ci ha riferito Alessandro Azzoni sabato nel corso del consueto appuntamento per informarci su come sarà il weekend e soprattutto la settimana successiva. Dunque giovedì arriverà una perturbazione che ci porterà aria più fredda, ma non un vero e proprio autunno, diciamo un assaggio, così almeno lo ha definito. Oggi è lunedì e come sempre riparte Dammi un consiglio. Come sapete il lunedì ospite a Diconsum, l'associazione che si batte per i diritti dei consumatori. Oggi avremo in studio l'avvocato Federica Carpi che ci parlerà del rapporto tra banca e cliente, che è segnato ovviamente da una simmetria. Il cliente viene considerato un contraente debole, unico filo conduttore, gli stessi principi si applicano sia agli investimenti sia ai finanziamenti. E dunque avremo modo di parlare con l'avvocato Carpi per scoprire quali sono i consigli giusti per avere un rapporto equo con le banche, per parlare di investimenti, per parlare anche di non solo di investimenti ma anche di finanziamenti in questo periodo poi segnato da questa grave crisi geopolitica. Si parla più che altro di finanziamenti, beato chi può fare investimenti. Avremo modo più tardi alle 8:20. Vi ricordo i nostri numeri di telefono, il 335 60 11 610, il numero per i vostri WhatsApp, ovviamente il numero di telefono è lo 045 96 00 103. Ma andiamo ad iniziare oggi questa mattinata densa di notizie, soprattutto anche di interventi, con il Corriere della Sera, dunque con la nostra rassegna stampa che apre con la tensione emersa Kiev, Putin bombarda raid russo durante la visita del cancelliere tedesco. Poi l'avviso, ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky, gli Stati Uniti vogliono un trilaterale a ottobre. Intanto l'appello alla pace, quello di Mattarella. Voto in Brasile per le presidenziali. Bolsonaro Junior, Lula al ballottaggio. Il presidente del Brasile sarà eletto al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Lula insegue Bolsonaro Junior. Poi Garlasco, stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto, non è che ci intestardiamo, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno voluto parlare in diretta TV della tragedia che li ha travolti, anche della nuova rumorosa inchiesta di Pavia. Giuseppe Poggi e Rita Preda sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In una sera hanno detto: abbiamo contato 7 trasmissioni che parlavano tutte di Garlasco. Vorremmo che questa storia finisse presto. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace. Foto notizia. L'operaio in agonia lasciato per la strada è morto in ospedale, era senza contratto, l'hanno abbandonato per strada. Voglio giustizia, lo sfogo di Carmela, moglie di Salvatore, l'operaio lasciato solo e agonizzante stava lavorando su un tetto a Caivano. In prima pagina sul Corriere della Sera. Poi politica interna, Meloni si va fino in fondo sulla legge elettorale. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum. Domani il voto, Meloni, onoreremo il mandato. Sotto la testata Ferrari pasticce rimonta, vince Verstappen, Kimi mondiale vicino. 7:20.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare. strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:26 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. I titoli della Repubblica: battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare ad elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia sono 3 milioni le persone in difficoltà. Questo è il titolo di apertura, appunto, che inquadra una situazione che non è solo spagnola, ma la definisce un'emergenza globale, da New York appunto sino a Roma. Poi raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, i sordi e la guerra totale, il quinto inverno della guerra in Ucraina si pronuncia come la stagione della guerra totale. La Russia cercherà di paralizzare l'infrastruttura del paese invaso. Elezioni in Brasile, Bolsonaro e Lula, il ballottaggio, Garlasco, come abbiamo sentito i poggi in TV ieri da Verissimo, appunto su Canale 5, altro colpevole ne prenderemo atto. Per noi l'unico colpevole attuale è Alberto Stasi, così i genitori di Chiara, esasperati da questa altra lunghissima inchiesta. Poi l'anniversario, quello del 7 ottobre, tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Putin bombarda anche Merz. A Kiev raid durante la visita del cancelliere. L'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Mattarella e Zuppi alla marcia d'Assisi, ieri appunto i festeggiamenti per San Francesco d'Assisi. La pace non si ottiene con le armi, ma con il dialogo e il diritto. Sergio Mattarella e la guida della CE, Matteo Zuppi hanno ammonito ieri da Assisi i potenti contro le guerre. Poi Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti su risico, in serata la decisione. Meno tasse per chi affitta ai giovani, ma è caccia ai fondi. Oggi riaprono i mercati e la speranza di tutti è che i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, già il 4,6%, non subiscano ulteriori scossoni. Poi, fotonotizia, Anne Hathaway, Odissea e la corsa all'Oscar, il mio anno magico, Penelope, oggi in ogni donna, dice l'attrice, incinta, la prima newyorkese del film Odissea. Poi Kimi le mani sul titolo mondiale, Kimi Antonelli, Formula 1, il Gran Premio in Malesia vinto da Verstappen. Poi sempre dalla prima pagina della stampa, Ronaldo e Messi, due modi di dire addio. Quando è finita Portogallo-Norvegia importa relativamente quant'è finita. Nel vedere di nuovo in campo la Seleção rossoverde ieri sera, ci si chiedeva semmai quanto fosse finita la storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale. CR7 chiude in nazionale tra le polemiche, un'osanna invece per Leo Messi, così scrive Fabio Riva. Poi sotto la testata della stampa, Torino aggredisce la compagna, poi si lancia dal decimo piano. La donna riesce a fuggire con la figlia di un anno. A Garlasco parlano i genitori di Chiara, i poggi, per noi il colpevole Stasi, se cambierà ne prenderemo atto. 7:30 minuti le news.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
1: Una segnalazione che arriva dalla A4 Brescia-Padova, code di 5 km causa veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud, dunque attenzione se dovete entrare in autostrada. Poi sempre invece sulla A22 del Brennero in direzione nord, coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima. Via Turbina, via Aeroporto Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.

0: amore.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: 7:42 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, il Fatto Quotidiano, sondaggio esclusivo. L'istituto Cluster 17, 5 stelle AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%. I progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%. Questo secondo un sondaggio. Quella della casa è la nuova questione sociale. Da Madrid può deflagrare a Milano. Questo appunto il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Sopra la testata il cardinale Zuppi ricorda San Francesco: chi fa credere che si trovi la pace con le armi imbroglia. La cultura della potenza è frutto degli interessi economici, parole sante. Il Foglio Quotidiano: la nave di Renzi sfida Conte, chiama Occhiuto, chiude la Leopolda e avvisa: se Meloni vince si prende tutto. L'appello ai riformisti di Forza Italia: venite. Il paese della gogna, titola il Foglio. L'errore giudiziario e il suo brodo di coltura. L'indagine che si sbilancia verso un sospetto lo fa proprio e ne rimane prigioniera davanti all'opinione pubblica. Garlasco, un caso di scuola nell'Italia che subisce l'irresistibile fascino della forca e trovato un innocente reclama subito un nuovo colpevole. Questo il titolo del Foglio che appunto vi ho voluto sottolineare. Poi il Giornale: Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli, è lei a bloccare tutto. Colloquio con l'ex premier, leader 5 Stelle inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude: noi andiamo verso il centro. Poi Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. Così appunto titola il Giornale verso il 7 ottobre. Garofano si difende in TV ma viene smentito dagli atti. Garlasco, il DNA sui pedali della bici. Poi a cena con Ranucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido, la trattativa per il ristorante di La Vitola. Ho letto appunto qualche titolo flash sul Giornale, ovviamente se volete approfondire all'interno delle pagine del Giornale dobbiamo essere piuttosto rapidi perché appunto le prime pagine sono tanti. Poi Fois, il vincitore del campiello, senza intellettuali dilaga il male. E questo appunto era anche il Giornale. Ora andiamo a vedere che cosa titola Libero. Affitti e bonus, il piano per la casa. Da Madrid dunque all'Italia, ma non solo, come ha titolato il Corriere, un'emergenza globale. Ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori, 60.000 alloggi pubblici, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari. Così titola Libero. Colloquio Santoro Ranucci per togliere report alla RAI. Ecco l'interrogatorio integrale di La Vitola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Poi si torna a parlare della tragedia, della strage di Crans Montana. I 10 mancati controlli svizzeri. Jacques Moretti oggi spera in una perizia psichiatrica che lo accerti incapace di intendere e di volere. Gli serve per cavarsela dopo aver mandato in ospedale la moglie sodale Jessica, la fatale presa a botte dal consorte lo scorso agosto. Ipoggia Verissimo: per noi il colpevole è Stasi, la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un altro colpevole ne prenderemo atto, così Giuseppe Rita Poggi, i genitori di Chiara. E andiamo a vedere anche la pagina del Gazzettino di Venezia e Mestre, il Gazzettino del Nord-Est. Che cosa titola in apertura? Veneto, governo diviso sul fine vita. Andiamo a leggere: un mese di tempo per ricorrere contro la legge del patto Stefani Manildo, il nodo del consenso. Per Calderoli rispettati i paletti della consulta, il no di Roccella, scettici anche Salvini e Tajani. Entro il 7 novembre il governo dovrà decidere se impugnare la legge sul fine vita approvata dal Consiglio regionale del Veneto, come è stato fatto per le norme di Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, o se chiudere un occhio. Per il ministro leghista Calderoli, il testo licenziato grazie all'intesa trasversale tra governo Stefano e leader del PD Manildo rispetta molti dei paletti della Consulta. Di parere opposto la ministra meloniana Roccella, dubbi da Salvini e Tajani. Il nodo principale riguarda l'accertamento del consenso. Venezia già prepara le contromosse. Poi le Dolomiti si sgretolano, nuovo crollo sulle Tofane. A Croda Marcora un altro distacco. Poi ancora i genitori di Chiara, un altro colpevole, ne prenderemo atto. I Poggi in TV, a noi la giustizia ha dato un responsabile ed è Alberto Stasi. Rogo nel camping a Peschiera, un ustionato e 6 intossicati, appunto trova spazio anche sulla prima pagina del Gazzettino. Poi Formula 1, Super Verstappen, ma il fenomeno è ancora Kimi, fuga per il Mondiale. Premio Campiello, Fois, l'elogio della lettura, così saremo più liberi e civili. 7:48 minuti.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: tempo reale.
1: 7:53 minuti, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa, poi il GR delle 8 con lo sport a cura di Alessandro De Pietro e poi dalle 8:20 dammi un consiglio. Oggi, come ogni lunedì, in studio Adiconsum nella persona dell'avvocato Federica Carpi, che ci parlerà del rapporto tra cliente e banca a partire dalle 8:20 in diretta su Telearena e Radio Verona. Andiamo a vedere la prima pagina ora del Sole 24 Ore, che apre con immobili: l'affitto a stanza arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 è crescita del 71,8% a 240.000 accordi all'anno. Nelle maggiori città, locazioni brevi, 51 zone su 60 in stress abitativo, 51 su 60. Italia Oggi, il ritorno dei giovani talenti. Sono oltre 129.000 gli italiani tra i 18 e i 39 anni che negli ultimi 5 hanno ritrasferito la loro residenza in Italia dopo aver vissuto all'estero per qualche anno. E questo è un dato interessante. Se sono ancora numerose le nuove leve italiane che decidono di oltrepassare i confini nazionali per realizzarsi nel mondo del lavoro, si registra anche un aumento dunque di coloro che tornano in patria dopo aver maturato un'esperienza all'estero. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il mondiale vicino, Kimi prende più. Secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84, può essere ridato tra due Gran Premi. Svista Ferrari, Hamilton terzo. Poi stasera c'è Turchia-Italia, non fermiamoci più, vincere e confermarsi per cercare i quarti. Mancini con Scamacca, chiudiamo bene. Domani il voto su Malagò, ultimo conflitto, caso Buonfiglio, suo figlio lavora per una società legata al Venezia. Messi addio Argentina, festa amici rivali in saldo domani col Benin. Chiudiamo con il rompipallone, i tifosi di CR7 chiedono una punizione per Jorge Jesus, il CT portoghese. Se la fanno battere a lui, sto tranquillo.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale I Cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Sono le 7:59.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Verona Top News.
9: Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del Tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Radio Verona Notizie.
9: È lunedì 5 ottobre, una buona giornata e buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Si sono concluse ieri sera le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area del camping Bella Italia di Peschiera, andato a fuoco ieri all'alba nel servizio di Lucio Salgaro Amedeo Cremona, vice direttore del campeggio.
11: Tanta paura e 15 case mobili distrutte, ma fortunatamente poche persone in ospedale, 6 per il fumo e una per ustioni. È questo il bilancio dell'incendio scoppiato all'alba al campeggio Bella Italia di Peschiera. Per cause che saranno ricostruite nelle prossime ore, le fiamme hanno cominciato a propagarsi tra le casette mobili all'ingresso del parco, una zona facilmente accessibile e direttamente sotto il controllo della guardia notturna.
12: Sicuramente il dato di fatto è che c'è stato un incendio, parliamo intorno alle ore 6 del mattino, 5:30-6, hai coinvolto delle case mobili qui all'interno del campeggio, proprio qua all'ingresso. L'importante è che l'intervento molto veloce dei vigili del fuoco 118 ha permesso di mettere la situazione sotto controllo, e alle 7:00-7:30 la situazione è sotto controllo. Non ci sono stati danni alle persone, questa è la cosa principale. I danni alle cose ci sarà tempo poi per riparare.
11: Alla fine 6 ambulanze del 118 hanno soccorso più di 20 persone, per la maggior parte di loro è bastata l'osservazione sul posto. Per 7 è stato necessario il ricovero a titolo precauzionale nel vicino ospedale di Peschiera. tutti stranieri, tre di loro minorenni, una turista a ustioni di terzo grado, mentre per gli altri si parla di inalazioni di fumo, ricoverato anche il custode che per primo ha dato l'allarme.
9: L'indagine di Anao Assomed aumenta anche in Veneto la fuga di medici dal Servizio Sanitario Nazionale verso il privato, che supera le uscite per pensionamento. Carichi di lavoro, burocrazia, compensi tra le cause. Giovanni Salvatori.
13: Nell'Italia in cui per la prima volta i medici ospedalieri che lasciano per scelta il servizio sanitario superano quelli che vanno in pensione, il Veneto non è vicino al collasso, ma mostra una crescita tra le più elevate del paese di questo fenomeno negli ultimi 10 anni, quel 2,1% in più rispetto al 2015, che fa ancora più specie se si pensa che in mezzo c'è stato il Covid e uno sforzo di assunzioni che aveva fatto rientrare le emergenze. Ma dopo è tornato l'esodo dal servizio pubblico, che oggi preoccupa e nel 2025 ha toccato i 214 medici usciti per scegliere altri lidi, spesso nel privato. Dati raccolti dal centro studi di Anao Assomed, il sindacato dei camici bianchi, che evidenziano come non regga più la lettura di una crisi dovuta soprattutto alle poche assunzioni e al boom dei pensionamenti in fase di superamento. I medici lasciano in pubblico, spiegano i referenti di Anao Verona, Filippo Greco e Giuseppe Petrilli, perché poco pagati rispetto ad altri paesi e ad altri settori, oberati da turni sempre più pesanti e da incombenze burocratiche che rallentano il lavoro con i pazienti. Ma non solo, ad uscire sono soprattutto medici strutturati e di esperienza, che anche se sostituiti lasceranno comunque un vuoto specifico che i nuovi assunti potranno maturare solo dopo diverso tempo. C'è anche il nodo della responsabilità penale, che Anao propone di limitare solo al dolo la colpa grave per arginare la medicina difensiva, ma, dicono gli interpellati, va rilanciato in toto il ruolo della professione medica con un'operazione di ampio respiro.
9: A partire proprio da questi minuti, i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati pericolosi sempre. Le linee aeree di contatto di alimentazione da 750 volt resteranno permanentemente in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovese e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 Aprile, davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto, anche indiretto, e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri, come previsto dal testo unico sulla sicurezza. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
14: Buongiorno Francesca, la grande Olimpia, l'Olimpia Milano davanti alla Tezenis questa sera al Palamagnes, la palla 2 alle 20.45 nel debutto di Verona Casalingo in Serie A. Verona reduce dalla sconfitta, seppur dopo una bella prova in casa di Tortona ieri battuta nettamente 108-70 a casa della BC Roma, ovviamente atteso questa sera il pubblico delle grandi occasioni. Le altre gare di ieri, successi esterni di Varese e di Venezia rispettivamente su Scafati 85-77 e a Trieste 87-82, vittoria casalinga 98-89 per la Virtus Bologna sulla Maxima Roma. Questa sera, oltre a Tezenis Milano, anche palla 2 alle 20, Cantù contro Udine. Dal basket al calcio, con la giornata di riposo oggi per il Verona dopo il bel test incamerato in casa del Lugano, la ripresa della preparazione domani pomeriggio con il primo allenamento verso quella che sarà la partita di campionato dopo 3 settimane di sosta per le nazionali in casa del Modena al Braglia. Il fischio d'inizio alle 19.30 ed è tutto per lo sport.
9: Grazie Alessandro, le 8 e quasi 7 minuti arriva il meteo e più tardi a partire dalle 8.20 dammi un consiglio oggi a Di Consum.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
17: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
18: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette. ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Radio Verona. Meteo.
22: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Si indebolisce leggermente l'alta pressione, oggi un cielo parzialmente nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, temperatura massima 23 gradi. Al momento sono 15 i gradi che si registrano in città.
21: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e buon inizio settimana. Dammi un consiglio. Anche oggi torniamo come sempre in diretta su Telearena e Radio Verona al 335 60 11 610. Potete inviare i vostri WhatsApp audio. Il numero di telefono è sempre quello, lo 045 96 00 103. Sia che ci ascoltiate dalla radio, sia che ci vediate dalla TV. Come sempre, lunedì è giorno dedicato ai diritti di tutti noi, ai diritti dei consumatori. Per questo abbiamo in studio un rappresentante di Adi Consum, che oggi è l'avvocato Federica Carpi. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a tutti.
1: E ben trovata nei nostri studi.
2: Grazie.
1: È un avvocato giovanissimo, un'avvocata, avvocato, come preferisce,
2: lo
1: stesso.
2: Ecco.
1: Giovanissima, ma molto preparata, noi l'abbiamo invitata per parlare del rapporto tra banca e cliente. Quindi un rapporto che coinvolge tutti noi, che spesso non è un rapporto, diciamo, sullo stesso piano, non è un rapporto equilibrato, non è un rapporto asimmetrico. Perché, avvocato?
2: Buongiorno a tutti. Allora, il rapporto tra la banca e il cliente non è equilibrato semplicemente perché da un lato c'è il cliente che acquista un prodotto o servizio per sé e per la propria famiglia, dall'altro lato c'è un utente professionale che conosce la materia e che sta svolgendo il proprio lavoro, quindi possiede competenze completamente diverse. Ognuno è competente per la propria attività lavorativa, insomma, quindi non si può pensare che il privato cittadino, chiunque, possa essere informato su tutti i prodotti bancari,
1: ovviamente,
2: sulla normativa,
1: sì.
2: Quindi noi ci affidiamo al nostro consulente.
1: Parliamo sia di investimenti che di finanziamenti. In questo momento, beato chi può fare investimenti, e magari in certi campi, in certi settori è anche conveniente ed utile, ma sono più i finanziamenti. Avvocato, me lo conferma, lei che si occupa proprio principalmente di queste cose.
2: Sì, allora a seconda della propria condizione o comunque delle necessità del momento, magari si deve acquistare casa, si deve acquistare una macchina, ogni persona si trova davanti alla necessità di chiedere un finanziamento, un mutuo, ma magari se abbiamo la fortuna di poter accantonare qualcosa, possiamo decidere di investire il denaro. Ecco, l'importante in ogni caso è che ci sia una adeguata informazione. Non so se mi spiego. Insomma, il cliente deve essere messo nelle condizioni di capire quello che sta sottoscrivendo, quello che sta facendo, quali sono le condizioni di contratto.
1: Eh sì, non è sempre facile. Soprattutto in un momento in cui siamo presi da mille problemi, mille pensieri, ovviamente non si leggono.
2: Sì, infatti volevo chiederti, sì, se ti è mai capitato di vedere il tuo contratto di conto,
1: sì,
2: corrente.
1: Sì,
2: no, ci sono un sacco di pagine e quindi nessuno, neanche io, lo leggo tutto, ma c'è appunto il nostro consulente della banca che, se è adeguatamente preparato, se svolge il suo lavoro in maniera corretta, ci spiega in maniera semplice, in maniera che noi possiamo capire quelle che sono le condizioni più importanti.
1: Assolutamente, anche perché molto spesso sono pagine e pagine scritte, tra l'altro con un corpo minuscolo,
2: molto complesso,
1: per cui molto spesso ci affidiamo anche al consulente, chiediamo: posso firmare? Ci sono delle postille che mi possono mettere in difficoltà, e giustamente, come sottolineavi tu, Federica, se il consulente vede che diciamo tutto scorre nel verso giusto, ci dà l'ok per firmare, però sarebbe opportuno leggere. Ecco, facciamo qualche esempio, perché la presentazione ci stava, ma adesso dobbiamo andare nel concreto.
2: Sì, allora,
1: sì, prego.
2: Nel concreto, quando noi andiamo a aprire un contratto di controcorrente o
1: Partiamo dal conto corrente, sì, diciamo che è la cosa.
2: Ma in generale, conto corrente, investimenti mutui, in generale,
1: sì,
2: deve esserci forma scritta nel contratto, deve esserci trasparenza, e la banca ha l'onere di fornire al cliente adeguate informazioni. Deve anche informarsi per capire se l'investimento proposto è adeguato per quanto riguarda gli investimenti. Adeguato, quindi penso che quasi tutti sia capitato di compilare questionario MIFID, per esempio.
1: Esempio, sì, un esempio molto concreto, a sì, tutti è capitato.
2: È obbligatorio e va ad approfondire quelli che sono gli obiettivi di investimento del cliente, il suo patrimonio, la sua professione, perché in base alla preparazione scolastica, ma rileva principalmente una preparazione in materia bancaria, non sì, tanto se una persona abbia fatto l'università o no.
1: Che ovviamente sì.
2: Sì, se non è assolutamente attinente, non...
1: Ecco, allora andiamo appunto a specificare. Questo è un esempio, il questionario MIFID. Mm-hmm. Che tipo di domande va, che tipo di, diciamo, di situazione va a sondare?
2: Ecco. Allora, va a sondare l'età della persona, il proprio patrimonio, l'attività lavorativa, l'esperienza scolastica, quali, se ha fatto precedenti investimenti, qual è il suo obiettivo, perché ogni persona può avere o un obiettivo di mantenimento del capitale, e quindi io voglio che il mio capitale sia garantito, sì, mi accontento di guadagnare meno come rendimento, ma voglio stare tranquillo, chiedo che il mio capitale venga garantito. E un'altra persona invece può dire: no, io accetto il rischio di un abbassamento del capitale, di anche una perdita, pur di cercare di ottenere un rendimento maggiore. Nella prassi solitamente gli investimenti che hanno un orizzonte che potrebbero darci buoni risultati come rendimenti, sì, hanno un rischio maggiore.
1: Sì, ovviamente, come sempre. Ecco, ma ci sono delle insidie in questo MIFID, delle insidie nascoste?
2: Sì. Allora, certamente, nel momento in cui noi diamo atto che siamo disponibili a accettare anche una perdita di capitale pur di avere un rendimento, ecco che stiamo scegliendo di poter fare certi investimenti più rischiosi. Rischiosi significa che solitamente non succede niente, però può succedere invece che le cose vadano male, e quindi lì diventa un problema.
1: Sì, ovviamente il consulente o la consulente bancaria, certo, ci deve informare di questo. Solitamente avviene?
2: Sì, solitamente avviene, ma secondo me si prende un po' troppo alla leggera.
1: Vi è capitato, sì, anche, per tornare proprio all'attività di Adiconsum, segnalazioni su questo specifico aspetto?
2: Allora, le segnalazioni sono arrivate in particolare quando poi l'investimento va male.
1: Avviene, sì, e va male.
2: Quindi
1: sì,
2: di fronte a casi che magari hanno riguardato una pubblico anche molto vasto, no? Sto parlando del caso di Diamanti, che purtroppo a Verona ha interessato una grossa fascia. Le banche venete.
1: Quanto tempo è passato dalla famosa vendita dei diamanti da parte delle banche? Esatto. Quanto sono passati, almeno?
2: Il collocamento, se non sbaglio, è terminato nel 2016.
1: Ecco, quindi una decina d'anni, così tanti?
2: Sì, perché però prima erano stati collocati per una decina d'anni almeno,
1: sì,
2: di più. Ecco. Quindi poi sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma quando a un certo punto le persone hanno chiesto di poterli vendere, c'è stato un momento in cui non è più stato possibile vendere le pietre, oppure ci si è resi conto che il valore era molto inferiore.
1: Sì.
2: Ecco. E quelli erano investimenti che erano stati di cui era stato prospettata la caratteristica di bene rifugio, quotati nel mercato, anche se in realtà non erano quotati nel mercato regolamentato, quindi sono stati ravvisati tutta una serie di inadempimenti agli obblighi di informazione, correttezza, trasparenza
1: da parte del consulente bancario,
2: da parte della banca.
1: Ecco, soprattutto in merito a questo caso dei diamanti,
2: non sì, la persona con cui ci interfacciamo.
1: Sì, la banca ovviamente, sì, il consulente, per dire la persona che comunque ha venduto, certo, i diamanti, ha fatto la proposta, e quello intendevo.
2: Sì.
1: Quante ne sono arrivate?
2: Ora magari
1: parecchie all'epoca.
2: Probabilmente parte bancaria potrà non essere d'accordo con me, sì, certamente, perché la loro posizione era quella di essere solo un intermediario, sì, che metteva a disposizione semplicemente delle brochure presso i propri uffici, quindi sì, loro questo hanno sostenuto.
1: Sì, ecco un altro esempio.
2: Un altro esempio sono stati famosi i problemi legati alle banche di credito cooperativo venete, sì, sì, quindi Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, ok, Credi Veneto, che collocavano le proprie azioni. Le proprie azioni però non sono le azioni che noi crediamo, cioè quelle che troviamo nel mercato regolamentato, ok, in borsa, sì, sono azioni che si autoemettevano, di cui loro stessi davano il valore, e le persone non erano state informate della difficoltà nel rivendere poi queste azioni. No, se io acquisto un'azione di un di una società quotata, la posso facilmente rivendere, in quel caso lì invece no, devo aspettare che qualcun altro la compri.
1: E in merito a questo, quante segnalazioni sono arrivate da Dicom?
2: All'epoca sono arrivate veramente tantissime segnalazioni.
1: Come si sono risolte poi?
2: C'è stata la possibilità di chiedere un indennizzo al fondo, sì, indennizzo risparmiatori, che ha istituito la Consap, perché purtroppo le banche sono andate in liquidazione coatta, insomma. Quindi
1: è arrivato già un messaggio: sono scappato via dalle banche per tante ragioni e sono andato in posta. La banca è diventata solo per ricchi, la posta è per la gente comune. Se penso a tanti scandali e fusioni, qui in Veneto lo scandalo dei risparmi di anni fa, meglio la posta tutta la vita per i nostri soldi, ci scrive questo ascoltatore. D'accordo, avvocato?
2: Non sono pagata da Poste Italiane,
1: no, chiaro,
2: quindi no,
1: nemmeno
2: andate
1: dalle
2: dove
1: banche,
2: volete.
1: Dalle banche, per cui possiamo essere anche, esatto, anche trasparenti.
2: Scegliamo anche in base al consulente che abbiamo davanti, che ci piace più o meno, ci sembra più o meno preparato, e magari è anche un contatto, un incontro intuito persone, diciamo.
1: Ma
2: noi,
1: sì,
2: cioè,
1: probabilmente anche una questione di fiducia, no?
2: Ci
1: che
2: piace,
1: ci ispira la persona,
2: il rapporto che si instaura, e quindi lo scegliamo.
1: Sia che sia un avvocato, sia che sia, voglio dire, un rappresentante di una banca, ovviamente un consulente bancario, dice l'ascoltatore.
2: Sì, hanno comunque un ruolo molto importante. Se ci sono persone comunque che le riescono a trasmetterci, sì, il loro messaggio, che ci spiegano qual è quali sono in modo semplice le condizioni, che sono professionisti, ben venga, cioè assolutamente sono indispensabili, è un ruolo indispensabile.
1: Ovviamente. Ci dobbiamo fermare, tra qualche istante ritorneremo, quindi rimanete con noi qui su Telearena e Radio Verona con Dammi un Consiglio, tra poco.
0: Su Radio Verona, Dammi un Consiglio, l'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103, WhatsApp 335 60 11 610.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
12: Radio Verona, telefono 045 96 00 103.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
1: Il nostro esperto che risponde, l'avvocato Federica Carpia di Consum Legnago nel specifico, ma insomma noi ospitiamo di Consum Verona ogni settimana, che ovviamente ci segnala rappresentanti anche nella provincia. Per questo vi invito a chiamare lo 045 96 00 103 se volete avere qualche delucidazione. L'avvocato è molto preparato su il rapporto con le banche, quindi come ci si deve regolare quando si chiedono investimenti, si fanno dei mutui, adesso arriveremo anche al punto, oppure al 335 60 11 610. Allora ci chiede Luca di Bovolone: perché consigliate sempre ai consulenti bancari, non parlate di investimenti in ETF? Grazie.
2: Sì, buongiorno.
1: E Luca, sì, chiediamo allora.
2: Beh, in ogni caso sì. Abbiamo sempre di fronte un consulente che sì. Ci consiglia, ci spiega le caratteristiche dell'investimento. Poi ognuno di noi, in base ai propri obiettivi, sceglie con il consulente, che sia di una banca, di una posta o che sia un promotore finanziario, sceglie qual è l'investimento migliore per lui in quel preciso momento lì.
1: Sì, ecco Luca, abbiamo parlato del consulente bancario perché il titolo di questa trasmissione è il risparmio tradito, il rapporto con le banche, ma ovviamente
2: anche la posta è una banca, se sì. Si parla di quella particolare attività lì di intermediazione. Quindi
1: ecco, magari scriveteci anche i rapporti che avete avuto con le poste, se volete farlo anche uscendo un po' dal tema della trasmissione, al 335 60 11 610. I vostri WhatsApp sono aperti per qualsiasi domanda ovviamente inerente la tematica. Ecco avvocato, allora qualche altro esempio. Abbiamo fatto l'esempio del questionario MiFID, abbiamo fatto l'esempio di chi chiede un investimento, ad esempio i bond, ecco, questo potrebbe essere un altro capitolo, un'altra macro area, sì. No? Molto vasta, ma vediamo di circoscriverla.
2: Sì, allora i titoli di Stato stranieri, anche questi si possono comprare, c'è stato un grosso scandalo legato anche ai bond argentini tanti sì. Anni fa. L'onere della banca è quello sempre di informare, sarò magari ripetitiva, però l'informazione è basilare, e in particolare bisogna fare riferimento in quel caso alle quotazioni che danno le società di rating, quindi che ci informano qual è il grado di solvibilità dello Stato estero.
1: Sì, okay?
2: Che siano
1: sì, non facile, ecco, sono materie non facili, quindi bisogna assolutamente, come diceva lei, avere fiducia nel consulente o consulente bancaria o chi che sia.
2: Sì, perché in generale tutti questi casi di cui abbiamo parlato sì. No, sono accomunati dal fatto che le persone credevano di investire il proprio denaro in prodotti sicuri, con un rischio minimo, facilmente liquidabili. caratteristiche che alla realtà dei fatti si sono scontrati con la realtà e si sono dimostrati
1: non rivelate tali, anzi tutt'altro. Ecco,
2: anche il fatto stesso magari di investire tutto il patrimonio in uno stesso titolo è comunque di per sé probabilmente inadeguato, perché anche il fatto di non diversificare fa sì che tutto il rischio venga fatto concentrato in un unico titolo, e questo anche non va bene, no?
1: Qual è il suo consiglio quindi? Avere fiducia nella persona che ci propone diversi investimenti. Beh, non
2: cercare
1: è facile
2: di informarsi, provare un po' a ragionare con la propria testa, perché a volte si è
1: e come aiutarci per ragionare con la nostra testa? Ci sono dei siti, ad esempio, a parte le associazioni dei consumatori, come può essere Adiconsum, però per chi non è avvezzo del mestiere non è facile districarsi.
2: Beh, comunque le banche danno solitamente la scheda dell'investimento sintetica, sì. che ci spiega quali sono le caratteristiche. Ecco, alcuni titoli possono anche essere collocati in conflitto di interesse, perché magari la banca stessa ha una necessità, potrebbe avere una necessità di liquidità, per cui o avere delle commissioni alla vendita di quel titolo, per cui potrebbe esserci un conflitto di interesse. Quindi ci sono vari tipi di poi insomma
1: ovviamente si allarga le braccia,
2: purtroppo come anche dei casi che abbiamo parlato purtroppo hanno interessato un ampio area di investitori, sì, che vanno da il pensionato a il libero professionista, cioè quindi
1: quali sono casi, diciamo, le situazioni al limite della legalità anche che voi avete più modo di osservare e quindi anche di prendere in carico? Sono più situazioni che riguardano pensionati magari che affidano i propri risparmi, oppure quelli di liberi professionisti che credono di avere, diciamo, il polso della situazione e quindi di non essere tra virgolette ingannati, oppure è proprio una situazione che non
2: su ampia scala veramente, perché anche ho parlato prima dell'ultimo caso degli amanti, che veramente ha interessato una vasta area di popolazione qui nella nostra provincia, e c'erano veramente persone di qualsiasi estrazione sociale, insomma,
1: sì,
2: che avevano magari anche chi aveva messo da parte del denaro pensando di averlo fatto magari per un parente disabile cioè ci sono stati casi anche insomma gravi,
1: sì, piuttosto gravi anche dal punto di vista etico, umano.
2: Sì, sì.
1: Il rapporto con le Poste è più umano, è l'ascoltatore appunto che sostiene che sia migliore il rapporto con le Poste. Per carità, lui ha avuto un'esperienza positiva, giusto prenderne atto. Anche il personale è sempre disponibile, non parlo dei direttori che ho conosciuto, e credetemi, non mi hanno pagato per scrivere, ma ci crediamo che non l'hanno pagata per scrivere questo, ci mancherebbe. Poi ognuno, come diceva l'avvocato Carpi, è libero di rivolgersi a chi che sia, se gli sembra la persona più adatta e quella che gli ispira più fiducia. Parliamo di un altro caso, perché il tempo sta scorrendo, mancano tre minuti, poco più di tre minuti, avvocato. Un caso comune: chiedo un investimento, ecco, vado in posta, vado da un consulente a chiedere un investimento. Come fare, come orientarsi nella giungla?
2: Appunto, ci verranno fatte una serie di domande, ci verrà fatto compilare il questionario MiFID se non l'abbiamo già fatto, quindi il consulente cercherà di capire qual è la nostra conoscenza negli investimenti, qual è la nostra esperienza pregressa.
1: Conoscenza zero, facciamo un caso limite, conoscenza zero.
2: Quindi,
1: a cosa devo fare attenzione?
2: È la banca già che dovrà proporci investimenti a basso rischio.
1: Ecco, in automatico. Magari appunto,
2: se la conoscenza è zero, e anche se una persona ha in passato fatto tanti investimenti molto rischiosi, questo non è sufficiente, non è possibile presumere la nostra propensione al rischio da esclusivamente dai nostri precedenti investimenti.
1: Sì, sì, sì, quindi a basso rischio. A cosa poi devo fare particolare attenzione quando mi viene elencata una serie di proposte? Perché immagino sia più di una, no?
2: Per esempio la possibilità, i tempi di liquidazione dell'investimento, la possibilità di chiederne il rimborso, anche questo è un aspetto molto importante. Perché ci sono stati appunto casi in cui purtroppo non è stato possibile poi chiedere la liquidazione e quindi non è stato possibile ottenere la liquidazione del proprio capitale investito.
1: Riscattarlo quindi, sì. E in quel caso come fare? Come può intervenire un'associazione di consumatori, come per esempio può essere Adiconsum o d'altre ovviamente?
2: Beh, insomma, bisogna studiare il caso, capire cosa è successo, quindi si fa un'attività di studio e approfondimento del caso specifico e poi si valuta se inviare un reclamo, quindi una lettera in cui si chiede ufficialmente la liquidazione e si cerca di capire quali sono le condizioni per ottenere la liquidazione del proprio.
1: E in quanti casi si riesce ad ottenere?
2: Dipende appunto.
1: Dipende però.
2: Dipende perché per esempio prima abbiamo fatto l'esempio delle banche, delle BCC, insomma Venete, sì, che sono una Rete parentesi nera della nostra
1: storia.
2: Della nostra storia, sì, perché sono andati in fumo tantissimi
1: risparmi.
2: Concentrati proprio nel territorio. In quel caso lì, se le azioni sono passate a valere, adesso non ricordo, ma mi sembra, non so, da 80 euro a 0,10,
1: sì.
2: Quindi anche se chiediamo liquidazione di un'azione che vale 0,10, possiamo anche non chiederla.
1: Sì, forse appunto, sì.
2: Quindi a quel punto era intervenuto appunto lo Stato con la possibilità di chiedere un indennizzo per una percentuale del capitale investito. Ecco, poi dipende dalle singole posizioni, dalle singole caratteristiche degli investimenti.
1: Ovviamente adesso il tempo sta scorrendo, ci sarebbe anche l'ampio capitolo della cessione del credito. Possiamo affrontarla in breve qualche
2: quanti secondi ho?
1: Pochi, quindi cerchiamo di stringere, di chiudere, magari un consiglio lampo,
2: allora,
1: visto che la nostra trasmissione è proprio di servizio ai nostri,
2: sì,
1: teleradioascoltatori. Prego, avvocato.
2: Allora, cessione del credito si parla di finanziamenti, quindi
1: sì.
2: Cosa succede quando non riusciamo più a pagare il finanziamento che abbiamo chiesto? In questo caso solitamente la banca cosa fa? Cede il credito a qualche altra società di recupero crediti e quindi iniziano ad arrivarci un sacco di richieste di pagamento anche attraverso canali non ufficiali, perché tanti mi dicono, mi chiamano, vengono a casa mia, mi suonano,
1: sì,
2: addirittura, oppure SMS,
1: anche al telefono.
2: Esatto, quindi questo comunque
1: diffidare di chi usa questi,
2: sì,
1: mezzi,
2: perché lì diventa anche un problema. Beh, intanto non è giusto continuare a lì si spera che la persona ceda per sfinimento.
1: Sì, ecco, ovviamente si agisce sull'aspetto psicologico, sulla fretta, sull'urgenza.
2: Esatto. L'importante è che ci siano invece delle diffide con raccomandata PEC in modo da interrompere la prescrizione, perché se la finanziaria se ormai la società di recupero crediti per tanti anni non ci scrive, potrebbe anche configurarsi un'ipotesi di prescrizione.
1: Ecco, quindi diffidare dei messaggi che arrivano con troppa insistenza al cellulare.
2: Sì, sì. Lì diventa difficile capire chi è il nostro interlocutore. Quindi solitamente arriva la comunicazione di cessione del credito.
1: Sì.
2: Potrebbe anche non arrivare e allora possiamo scrivere anche per chiedere documentazione contrattuale. Ecco, io non darei troppo, non farei troppo affidamento sul mio interlocutore se non si presenta, nel senso, se non mi mandano una raccomandata, una lettera via raccomandata nella quale si identificano,
1: sì,
2: mi dicono chi sono, in base a quale contratto vogliono quei soldi,
1: con riferimento proprio al contratto,
2: sì, Peraltro queste cessioni di credito sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
1: Sì.
2: Quindi c'è una pubblicità che coinvolge l'intera comunità.
1: Sì, quindi insomma cercare di avere le antenne.
2: Spesso
1: sempre.
2: Mi arrivano persone che mi dicono: ho ricevuto questa lettera da non so neanche chi siano.
1: Sì, sì, delle società magari sconosciute.
2: Mi chiama questa persona, non so neanche chi sia.
1: Come devo fare?
2: E come devo fare? Allora, la mia risposta è: facciamo chiarezza.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè mandiamo una lettera, cerchiamo di capire chi sono, quando è stato ceduto il contratto, se mi avevano notificato la cessione del credito, come è calcolato l'importo che mi stanno chiedendo.
1: Okay.
2: Perché non è detto che gli interessi siano stati calcolati in modo corretto.
1: Quindi insomma accertarsi.
2: Magari hanno sbagliato a registrare. Io ho fatto la persona ha fatto dei pagamenti che non sono stati registrati. Cioè va quindi fatta una prima valutazione e un approfondimento su quello che è successo.
1: Le avevo chiesto appunto di essere rapida, ma è impossibile essere rapida su questo argomento così vasto. Dobbiamo assolutamente chiudere. Ringraziamo l'avvocato Federica Carpi, Adiconsum Legnago nello specifico. Grazie a voi teleradio ascoltatori per essere stati con noi. Domani ritorna Dammi un consiglio Med. A risentirci, buona giornata.
2: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Avete ascoltato Dammi un consiglio, l'esperto risponde, solo su Radio Verona.
12: Radio Verona tempo reale.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta, Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme, tra qualche istante le news subito dopo Nadia. Buona giornata.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del Tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A partire da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia vanno sempre considerati pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti permanentemente in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambi le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa, quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di Piazzale 25 Aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi bisogna evitare in maniera assoluta qualsiasi contatto anche in diretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in Viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. Una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito, si spera più duraturo nel tempo. Ciò comporterà però l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. Si sono concluse in serata ieri le operazioni di spegnimento messa in sicurezza dell'area del camping di Peschiera Bella Italia, andato a fuoco all'alba. Nel servizio di Lucio Salgaro, Amedeo Cremona, vice direttore del camping.
6: Tanta paura e 15 case mobili distrutte, ma fortunatamente poche persone in ospedale, 6 per il fumo e 1 per ustioni. È questo il bilancio dell'incendio scoppiato all'alba al campeggio Bella Italia di Peschiera. Per cause che saranno ricostruite nelle prossime ore, le fiamme hanno cominciato a propagarsi tra le casette mobili all'ingresso del parco, una zona facilmente accessibile e direttamente sotto il controllo della guardia notturna.
7: Sicuramente il dato di fatto è che c'è stato un incendio, parliamo penso intorno alle ore 6 del mattino, 5:30-6, hai coinvolto delle case mobili qui all'interno del campeggio, proprio qua all'ingresso. L'importante è che l'intervento molto veloce dei vigili del fuoco 118 ha permesso di mettere la situazione sotto controllo, e alle 7:00-7:30 la situazione è sotto controllo. Non ci sono stati danni alle persone, questa è la cosa principale. I danni alle cose ci sarà tempo poi per riparare.
6: Alla fine 6 ambulanze del 118 hanno soccorso più di 20 persone, per la maggior parte di loro è bastata l'osservazione sul posto. Per 7 è stato necessario il ricovero a titolo precauzionale nel vicino ospedale di Peschiera. Tutti stranieri, 3 di loro minorenni, una turista a ustioni di terzo grado, mentre per gli altri si parla di inalazioni di fumo. Ricoverato anche il custode che per primo ha dato l'allarme.
0: Le 9:06 è tutto per questo appuntamento con le news. Arriva l'aggiornamento con la viabilità.
5: Viabilità.
0: Subito sulla 4 Brescia-Padova, dove ci sono code di 10 km causa mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Dunque fate molta attenzione. Code appunto anche a Montecchio causa veicolo in panne allo svincolo di Montecchio in direzione Treviso. Questo sulla 4. Sulla 22 del Brennero, code tra Carpi e allacciamento con la 1 in carreggiata sud, le code sono di circa 2 km. Da oggi sino a domenica prossima 11 ottobre gli autovelox li troverete in via Turbina, via Aeroporto Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Fate buon viaggio.
5: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
8: Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.

Francesca Michelin, io non abito al mare, 9 e 18 minuti, buon lunedì, buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò, grazie alla nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tantissima informazione e anche con l'appuntamento in contemporanea Radio Verona e Telearena. Dammi un consiglio, Francesca, che ritroveremo nel corso della giornata con i radio giornali di Radio Verona, ma subito vi ricordo le coordinate 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Potete raccontarci come è iniziata questa settimana, cosa state facendo di bello in questo lunedì, cosa avete fatto nel weekend, perché no. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it, potete ascoltarci grazie al sito ovunque voi decidiate di andare, oppure anche grazie alla nostra app, basta cercare Radio Verona, e infine le pagine social Instagram e Facebook. Anche quest'oggi restiamo insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiaria Tira, con le notizie, quelle più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, l'Italia, il mondo e la musica del momento, come l'ultima che svette in classifica di Peggy.

0: Asiatica, giovane, bella e talentuosa Peggy Gou su Radio Verona. Tra poco torniamo con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura Padana, Lago di Garda e Arco Alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato è atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Parlare d'amore, Safe, che presenzia all'apice della nostra classifica nazionale, che potete ascoltare ogni domenica, nuovissimo orario, stagione 2026-2027, a partire dalle 11 del mattino. Tra poco insieme parliamo anche di quello che è il meteo, cosa prevedono gli esperti per queste giornate. Vi dico che ancora oggi e domani non dovrebbe piovere nel nostro territorio, qualche gocciolina potrebbe presenziare giovedì, ma ne parliamo insieme tra pochissimo, perché ci sono per l'appunto gli aggiornamenti degli esperti e pian piano ci avviciniamo verso l'autunno, anche se le temperature rimangono abbastanza alte, pochi gradi in meno questa settimana, davvero pochissimi, nell'ordine di 1-2 gradi in meno rispetto alla scorsa. Luciano Ligabue ora, il giorno dei giorni.

giorni. Luciano Ligabue su Radio Verona nel nostro lunedì mattino nero in diretta, e siete con Nadia De Nicolò. E stavo vedendo un po' cosa ci dicono gli esperti per ciò che concerne il meteo. Abbastanza stabile sia oggi che domani, ma anche mercoledì. Da giovedì invece ci sarà questa perturbazione con piogge che partiranno proprio dal nostro territorio e si sposteranno verso il sud. Ovviamente io vi parlo del nord dell'Italia, perché in realtà in questi giorni da noi soleggiati, nei primi due giorni della settimana, che vi ho detto che splenderà ancora il sole o qualche nuvoletta qua e là, da noi, per ciò che concerne il sud dell'Italia, ci saranno delle piogge in Sardegna, Toscana, in Lazio, ma da noi ci sarà il bel tempo per l'appunto fino a giovedì. Poi ci sarà questa perturbazione che colpirà il nostro territorio, quello del nord Italia e del nord est, giovedì e venerdì e parte di sabato, e poi nel weekend dovrebbe tornare l'anticiclone, quindi il bel tempo. Avremo una settimana diciamo un po' instabile.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
9: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Portugal, The Man su Radio Verona, 9:59 minuti, ancora buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, questa è la prima unica radio di Verona. Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia, nella nostra regione. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A partire da oggi i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti sempre in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in Viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. In tratti estesi della via sono presenti 5 cm di asfalto, una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici tradizionali o filoviari o dei privati. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito e si spera più duraturo nel tempo. Ciò però comporterà l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. La riapertura del Dorian Gray di Cady David riaccende le preoccupazioni dei residenti. Dopo i primi 2 sabato di attività, il comitato cittadino Vivere Cady David si rivolge nuovamente a comune e prefettura per chiedere interventi concreti che monitorino e contengano gli episodi di disturbo e degrado che si verificano nelle strade intorno al locale durante la notte, in particolare sabato. Dopo la riapertura i problemi si sono ripresentati, evidenzia il portavoce del comitato Francesco Maria Zago, che ha formalizzato una richiesta di confronto indirizzata ai consiglieri comunali, uno di maggioranza, l'altro di minoranza, Michele Bresaola e Patrizia Bisinella, già coinvolti nei mesi scorsi. Sono anche 2 le proposte concrete che fa il comitato. La prima è chiedere alla proprietà di modificare il target del pubblico del sabato sera sulla scorta di quanto sarebbe già avvenuto con la discoteca Amen sulle Torricelle. La seconda prevede invece che la proprietà, a proprie spese, incarichi ogni domenica notte 2 squadre private composte da 2 vigilantes ciascuna dall'1 alle 5 per pattugliare le zone a nord e a sud-ovest della discoteca. Dopo San Giovanni Lupatotto si allarga a Legnago il caso Cibo, legato all'arresto nei giorni scorsi del writer lupatotino Pierpaolo Spinazzè, in arte Cibo, per una coltivazione di marijuana rimesso subito in libertà. Fratelli d'Italia, con Mattia Lorenzetti, propone che il murales dell'artista sulla casetta nel parco, commissionato dalla giunta di centro-sinistra della sindaca Scapin, venga cancellato. Silvia Baraldi, ex assessore di quella giunta, dichiara: non si tocca o mi metto fisicamente in mezzo. Dunque, un caso che divide. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Cielo in prevalenza nuvoloso oggi, con qualche addensamento più compatto del pomeriggio. Temperatura massima 23 gradi. Domani, martedì 6 ottobre, in prevalenza ancora poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà intorno ai 23-24 gradi. La minima sarà di 14.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Fabri Fibra su Radio Verona, 10:21, ancora ben trovati e buon lunedì a tutti quanti voi. Tra poco torniamo con la voce di Vasco Rossi, Stupido Hotel.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Vasco Rossi, Stupido Hotel, 10 e 29 minuti, questa è Radio Verona. Tra poco torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo. Restiamo sul nostro territorio, restiamo a Verona in città. Da oggi, per ciò che concerne la nuova filovia, i fili saranno sempre in tensione, quindi vietato per tutti avvicinarsi a meno di 3 metri dai cavi. Il contatto è davvero tanto, tanto pericoloso e bisogna fare molta attenzione, perché proprio i cavi sopra le strade della filovia andranno considerati sempre in tensione, sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti permanentemente in tensione giorno e notte. Bisogna rispettare per i veicoli in transito le altezze di carico stabilite dal codice della strada e soprattutto non bisogna assolutamente mai toccare i cavi, non toccare animali, vegetazioni o oggetti che siano anche solo occasionalmente a contatto con la linea, e ovviamente né fili né cavi, anche telefonici, per rottura, allungamento anomalo, potrebbero in qualche modo per l'appunto anomalia toccare accidentalmente questi cavi. Bisogna fare davvero tantissima attenzione, perché da oggi la filovia è alimentata elettricamente. Ora torniamo, come dicevo, in redazione e scopriamo che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Intanto in Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio, affluenza al 79%. Il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, per la cronaca, tragedia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 7 in via San Clemente. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, la vittima non è stata ancora identificata, indagano i carabinieri di Legnano. Allarme a Firenze, dove una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David di Piazzale Michelangelo. A scoprirla intorno alle 7.30 un'addetta ai servizi ambientali. Sul posto, carabinieri e artificieri, l'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti e l'esame delle telecamere. Il calcio in chiusura in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia, ha successo anche dei Paesi Bassi. 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida contro la Turchia a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

successone del 2014, Himani, Don't Be So Shy, 10:48, questo è il lunedì di Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Parliamo di un grande evento che si è tenuto quest'estate in giro per le varie circoscrizioni di Verona, ovvero il cinema all'aperto nei quartieri. È stata una quarta edizione davvero di grande successo, da tutto esaurito, con una partecipazione di pubblico senza precedenti. Il cinema piace ancora di più se proposto vicino a casa, all'aperto, per vivere dei momenti di convivialità. È stata proprio questa la combinazione vincente dell'iniziativa Cinema all'aperto nei quartieri, la rassegna cinematografica itinerante che ha animato l'estate di Verona, registrando una partecipazione da urlo, da tutto esaurito. Rassegna nata per portare il cinema al di fuori dei circuiti tradizionali del centro storico, che ha raggiunto quest'anno la sua piena maturità artistica, e creando per l'appunto questo evento importante, strutturato, che ha coinvolto 6 delle 8 circoscrizioni cittadine, ovvero la prima, la seconda, la terza, la quarta, la sesta e la settima. È stato davvero un grandissimo successo, ora si attende la replica per la prossima estate. A proposito d'estate, Baby K, Giuseppe Ferreri, Roma, Bangkok.

0: Ferreri, Roma Bangkok su Radio Verona, 10:52 minuti. Ancora buon inizio di settimana. C'è con noi Tiziana Bronzato, pronta per aggiornarci. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Tiziana. Buongiorno, buongiorno a voi e radioascoltatori. Una notizia importantissima che riguarda soprattutto le donne arriva dall'ospedale di Legnago. Infatti dall'inizio di quest'anno l'equipe dell'ospedale di Legnago ha raggiunto un traguardo eccezionale, ovvero l'impianto di protesi di ceramica di rivestimento effettuato per via anteriore bilaterale su pazienti di sesso femminile. Ci spiega un po' di più nel dettaglio il dottor Federico Girardini, che è coordinatore dell'azienda dell'USL 9 per i trapianti, perché non si tratta più solo di operare al femore, ma anche di donare poi il tessuto osseo. È così, dottor Girardini?
2: Sì, buongiorno, sono Federico Girardini, sono coordinatore aziendale trapianti dell'USL 9 e infatti collegato all'intervento di chirurgia protesica, diciamo così, vi è anche la testa del femore. Questa parte di osso che un tempo veniva smaltita oggi viene recuperata, valutata e processata dalla Fondazione di Banca Tessuti di Treviso per diventare una risorsa preziosa in chirurgia ortopedica, maxillofacciale, oncologica e ricostruttiva, offrendo una speranza concreta a moltissimi pazienti di tutta Italia. E sì.
1: Ecco, sono già 34 le donazioni, ma il dottor Girardini lancia anche un appello, perché appunto il recupero di questo tessuto osseo, che altrimenti verrebbe gettato, come avete sentito, è fondamentale. E quindi c'è un appello ai possibili donatori, giusto, dottor Girardini?
2: Sì, assolutamente, facciamo un appello a tutti i possibili donatori e ringrazio prima di tutto in primis i donatori che con il loro gesto di solidarietà hanno offerto e offrono una possibilità di vita migliore ad altre persone, e con questo possiamo diffondere la cultura del dono.
1: È tutto a voi la linea, grazie.
0: Grazie alla nostra Tiziana Bronzato per questo importante aggiornamento dall'OLS Scaligera. Noi tra poco, prima delle informazioni locali, torniamo con Afrojack.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
8: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
10: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre, ogni giorno puoi vincere buoni
13: buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia sono pericolosi. Le linee aeree da 750 volt sono in tensione giorno e notte. Intanto proseguono i lavori in viale Spolverini, in via Mameli, interventi per le banchine.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A partire da oggi i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti sempre in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 Aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. In tratti estesi della via sono presenti 5 cm di asfalto, una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici tradizionali o filoviari o dei privati. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito e si spera più duraturo nel tempo. Ciò però comporterà l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. La riapertura del Dorian Gray di Cady David riaccende le preoccupazioni dei residenti. Dopo i primi 2 sabato di attività, il comitato cittadino Vivere Cady David si rivolge nuovamente a comune e prefettura per chiedere interventi concreti che monitorino e contengano gli episodi di disturbo e degrado che si verificano nelle strade intorno al locale durante la notte, in particolare a sabato. Dopo la riapertura i problemi si sono ripresentati, evidenzia il portavoce del comitato Francesco Maria Zago, che ha formalizzato una richiesta di confronto indirizzata ai consiglieri comunali, uno di maggioranza, l'altro di minoranza, Michele Bresaola e Patrizia Bisinella, già coinvolti nei mesi scorsi. Sono anche 2 le proposte concrete che fa il comitato. La prima è chiedere alla proprietà di modificare il target del pubblico del sabato sera sulla scorta di quanto sarebbe già avvenuto con la discoteca Amen sulle Torricelle. La seconda prevede invece che la proprietà, a proprie spese, incarichi ogni domenica notte 2 squadre private composte da 2 vigilantes ciascuna dall'1 alle 5 per pattugliare le zone a nord e a sud-ovest della discoteca. Dopo San Giovanni Lupatotto si allarga a Legnago il caso Cibo, legato all'arresto nei giorni scorsi del writer lupatotino Pierpaolo Spinazzè, in arte Cibo, per una coltivazione di marijuana, rimesso subito in libertà. Fratelli d'Italia con Mattia Lorenzetti propone che il murales dell'artista sulla casetta nel parco, commissionato dalla giunta di centro-sinistra della sindaca Scapin, venga cancellato. Silvia Baraldi, ex assessore di quella giunta, dichiara: non si tocca o mi metto fisicamente in mezzo. Dunque un caso che divide. Ed è tutto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
4: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Flashback di Radio Verona in apertura di un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia e Nicolò. Ancora ben trovati, buon lunedì. Arriva anche Madame Mama, non Mama,

0: Agire con noi e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci se siete a lavoro, se siete in giro per il nostro territorio, state svolgendo qualche commissione o perché no, magari avete allungato il weekend e state vivendo qualche giorno di vacanza, se potete perché? Perché ci sono i dati dell'Istat, la pressione fiscale in Italia aumenta parecchio e cala anche la propensione al risparmio. Nel secondo trimestre il reddito delle famiglie sale molto meno dei consumi, pressione fiscale che aumenta al 43,5%, questo è il dato che è stato da poco pubblicato, un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, quindi il risparmio delle famiglie viene un pochino, diciamo, a meno. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 6,7%, in diminuzione per far fronte alle spese sempre più alte. Caparezza ora, torniamo nel 2021, capolavoro di Caparezza, La scelta.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale, mio padre d'umore.

18 minuti dopo le ore 11, la lunga mattinata da vivere insieme. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia, insieme fino alle ore 13 per vivere le notizie più belle, scoprirle, quelle che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità che riguardano l'Italia e il mondo. Molti si sono già dimenticati, la sottoscritta compreso, quelle che sono le vacanze estive, ma in realtà in tanti ci messaggiano e magari cercano ancora, dato il bel tempo, di vivere qualche weekend un po' più lungo, di cercare di assaporare ancora quello che rimane delle giornate soleggiate in questo ottobre. A proposito, tra poco parliamo delle terme libere in Italia. Ci sono 5 paradisi naturali da scoprire anche in autunno, dove si può vivere l'emozione di una sorgente calda gratuita e anche suggestiva. Ne parliamo insieme tra pochissimo sulla prima e unica radio di Verona. Non si sa mai se avete ancora qualche giorno di vacanza di cui poter usufruire, e potete approfittarne anche in autunno per vivere qualche emozione in più.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Yaya Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: James Blunt su Radio Verona, Taste Like Summer, nuovo singolo alle 11:29 minuti. Ci colleghiamo per parlare di un evento importantissimo con il nostro Alessandro Delrico. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno. Sapete che questa comunità, con tutta la sua storia eccetera, è stata celebrata per ben 160 anni dal nostro giornale, il quotidiano L'Arena. Insomma, siamo così abituati tutti i giorni a sfogliarne le pagine che pensare che a 160 anni di storia non viene pensato, diciamo, ogni volta. Eppure questo è il quarto giornale più vecchio d'Italia, primo di tutta l'area del Nord-Est, e viene celebrato con una mostra particolare e straordinaria, perché rimarrà per tutto ottobre alla Promoteca della Biblioteca Civica, quindi in pieno centro. Basta entrare in biblioteca, si viene accolti dalla prima stanza dove sono state messe nelle teche le pagine storiche dei 160 anni del quotidiano, a partire dalla primissima, proprio 12 ottobre 1866. Non ti fa un po' di effetto pensare una pagina che ha 160 anni di storia, cioè quattro volte le nostre vite? Non so che paragoni fare, tre volte, insomma, è veramente una cosa pazzesca. Trasuda storia. Poi lo stile è diverso, una volta meno foto, tanto scritto, titoli sempre a sensazioni, magari con quel fare nazionalista, no? Che c'era all'epoca, l'Unità d'Italia e tanti eventi di questo tipo vengono celebrati da queste pagine. Quindi è una cosa interessante da vedere, una cosa che ci appartiene proprio come veronesi, ed è sicuramente un'operazione culturale che andava fatta per celebrare questi 160 anni. A te la linea.
0: Concordo pienamente, grazie al nostro Alessandro Delrico. Ci ha anche un po' emozionati con questo intervento. A proposito di notizie, noi torniamo in redazione questa volta per scoprire che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione, comunicata dalla Moncloa, arriva dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo. Sánchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il partito liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dallara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: La voce è quella di Elisa ogni istante su Radio Verona, 11:46 minuti, ancora buon lunedì. Parliamone di queste terme bellissime, anche libere, anche gratis, dove magari vivere un weekend fuori porta, anche se ora diciamo non fa più caldissimo, ma ci sono queste sorgenti davvero calde, gratuite, dove rigenerarsi a costo zero quando l'aria si fa un po' più frizzantina, magari se si ha voglia di fare un piccolo viaggetto in quest'autunno, soprattutto se si ha la possibilità, perché penso che di voglia ne abbiate anche parecchia. Le terme libere in Italia rappresentano proprio una fuga protetta per chi cerca il benessere autentico e a contatto con la natura, e con l'arrivo dell'autunno, con quest'aria calda, sono ancora più apprezzate perché fuori i gradi si abbassano leggermente. Ce ne sono diverse in diverse regioni italiane. Per vivere i benefici di un bagno termale nella natura è fondamentale infilare di mettere lo zaino un accappatoio pesante per affrontare anche lo sbalzo termico all'uscita dell'acqua, portarsi insomma tutto l'occorrente. Tra quelle che vogliamo ricordare ci sono le cascate del Mulino a Saturnia in Toscana, situate proprio nel cuore della Maremma, proprio nei pressi di Grosseto, e sono una bella possibilità. Poi partendo ad esempio dal nostro territorio fino alla Toscana in un 4 ore ci si arriva, quindi basta prendere un weekend, un 3 giorni se è possibile, magari allungare di un giorno il fine settimana. Sempre nell'Italia centrale ci sono le terme libere di Carletti a Viterbo, siamo in Lazio, e ancora più vicine, nella vicina Lombardia, c'è la vasca di Leonardo da Vinci a Bormio, per chi cerca un'esperienza alpina in Alta Valtellina. In provincia di Sondrio c'è questa pozza nascosta che è una fantastica alternativa gratuita ai celebri stabilimenti privati della zona. In questo caso siamo vicini perché siamo proprio in Lombardia. Per chi può allontanarsi un pochino di più ci sono quelle di Ischia in Campania, però bisogna spostarsi un pochino più a sud, siamo nel golfo di Napoli, dove ci sono proprio le fumarole e i getti di vapore. Tante possibilità, tornando in Toscana ci sono anche i vasconi romani, quelli di San Casciano dei Bagni, situati proprio all'estremo lembo meridionale della provincia di Siena, leggermente più lontane ma sempre bellissime. Arriva Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Come

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale I cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: 12 e un minuto, ancora buon lunedì. Siamo giunti al momento di tornare insieme in redazione perché ci sta aspettando la nostra Francesca Pellegrini. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto, le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e due minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del Tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nuovo diniego ad un regime di semilibertà per Gianfranco Stevanin. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'ultima richiesta dell'agricoltore di Terrazzo che chiedeva di uscire dal carcere di Bollate in quanto a seguito di terapia oncologica avrebbe perso le pulsioni sessuali che ne avevano caratterizzato il comportamento negli anni 90 quando fu arrestato per l'omicidio di alcune donne e poi sepolte nei campi di proprietà della famiglia. Attualmente è detenuto nel carcere di Bollate con la condanna dell'ergastolo, ma secondo i giudici non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha una coscienza del male fatto. Insomma, verrebbe a mancare l'indispensabile funzione di recupero sociale sul quale si incardina il nostro sistema penitenziario. E non si smette di parlare dei suoi efferati delitti. La trasmissione Chi l'ha visto si è occupata della scomparsa di una giovane slovacca le cui ultime tracce risalivano il primo giorno di ottobre 94. L'ipotesi è che sia caduta vittima di Stevanin, dato che c'è un corpo ancora senza nome conservato all'Istituto di Medicina Legale di Verona. Il grande tempo passato da allora tuttavia impedisce una ricostruzione del DNA per le opportune verifiche. Secondo la criminologa Bruzzone, l'assenza di pulsioni sessuali non mette al riparo dalla possibilità che possano verificarsi ancora delitti nei confronti delle donne, perché a rimanere inalterato, a suo giudizio, è il desiderio di dominio, controllo, potere e annientamento della vittima, slegato dalle pulsioni sessuali. A partire da oggi i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti sempre in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 Aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in Viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. In tratti estesi della via sono presenti 5 cm di asfalto, una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici tradizionali o filoviari o dei privati. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito e si spera più duraturo nel tempo. Ciò però comporterà l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. Siccità, caldo e grandine hanno causato pesanti perdite di produzione di mais. Secondo le prime valutazioni di CI Agricoltori Italiani Verona, c'è stata una riduzione attorno al 30% per il mais da granelle e tra il 20 e il 30% per il mais ceroso destinato agli allevamenti e agli impianti di biogas. Si tratta di valori medi. In alcuni territori le perdite hanno raggiunto il 70-80%. Anche Coldiretti, che parla di battuta d'arresto pesante per una delle colture simbolo del nostro territorio, conferma la perdita stimata di quasi un terzo del raccolto. Nonostante a livello internazionale si registrino fluttuazioni di mercato, come evidenziato da recenti dati, la situazione per i nostri agricoltori resta complessa, dice la federazione. La contrazione dei volumi produttivi locali, secondo Coldiretti, rischia di non trovare un'adeguata remunerazione sul mercato, essendo strozzata tra il calo delle rese e la pressione sui listini globali. Questa situazione mette a dura prova la tenuta economica delle stalle veronesi, che sono già alle prese con il costante aumento dei costi di gestione e dell'energia. E per lo sport, il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio Francesca, lunedì di riposo per il Verona, prossimo allenamento domani con la prima seduta della settimana, domani pomeriggio con il primo passo verso la partita di domenica, ripresa del campionato dopo 3 settimane di sosta con la gara di Modena, fisco d'inizio alle 19.30 all'Alberto Braglia con la diretta di Radio Verona dalle 19. Per Baroni tante rassicurazioni dal test con il Lugano a partire dai rientri, dai ritorni di Frese in difesa, così come di Ekuban in attacco, da monitorare in questi giorni la condizione soprattutto di Serdar, rimasto al Paradiso Resort sabato senza partire per Lugano ad allenarsi a parte, così come Bega, così come Mulattieri. Per il resto una squadra in salute, decisa a confermare i progressi delle ultime settimane in una trasferta complessa come quella di Modena contro il Modena di Galloppa, costruito dal direttore sportivo veronese Nereo Bonà. Dal calcio al basket, con la super partita di questa sera al Palamagis, la prima in casa della Tezenis, il ritorno in Serie A, Palla 2 alle 20.45, avversario della Tezenis, via Ramagli, l'Olimpia Milano. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona. Viabilità.
3: Mattinata di passione per chi viaggia sulla A4, con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Anche nell'altra direzione code che hanno raggiunto i 6 km tra Montecchio e Soave in direzione Milano. Nessuna segnalazione invece arriva dalla 22 del Brennero. Vi ricordiamo che da oggi sino a domenica 11 ottobre gli autovelox sono in via Turbina, via Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Fate buon viaggio.
8: Radio Verona

0: Wonder, Ariana Grande, Fate. 12 e 19 minuti ancora. Buon lunedì, ultimissima ora che viviamo insieme. Poi vi ricordo che dalle 13 ci sarà Chiaria Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e anche su Telearena. Lunedì 5 di ottobre, oggi scade lo sconto sulle accise per ciò che concerne i carburanti. Cosa potrà accadere? Potrebbe esserci un rialzo dei listini, soprattutto del diesel. La riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio scade quest'oggi. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato come strumento per contenere eventuali aumenti. Resta alto comunque il rischio di un rialzo, di un nuovo rialzo del costo dei carburanti. Questo è effettivamente il rischio che potremo vivere a partire proprio dalla giornata odierna. Tra poco torniamo ancora insieme sulla prima unica radio di Verona con Shiva Bugie.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Si intitola proprio così, Bugia, il nuovo di Shiva, 12:25, questa è la prima unica radio di Verona. Giunge con noi anche Giovanni Salvatori, ben ritrovato Giovanni, con tanti aggiornamenti perché c'è una festa importante che riguarda il nostro territorio.
1: È proprio così Nadia, buongiorno a te, buongiorno come sempre a chi ci ascolta, perché domani verranno festeggiati infatti i 160 anni del corpo della polizia locale. Domani dunque le celebrazioni in pompa magna, ma la presentazione dell'evento di domani, avvenuta poco fa, proprio pochi minuti fa a Palazzo Barbieri, è stata come di consueto l'occasione per fare un punto sulle attività di questo così importante corpo che difende, tutela, protegge e non soltanto la nostra comunità, ed è stata l'occasione per il comandante Luigi Altamura di lanciare anche un paio di appelli davvero accorati e molto sentiti. Il primo riguarda la composizione del corpo della polizia locale di Verona, 252 agenti, 51 dei quali inidonei, che non possono fare attività su strada, cioè molti di meno rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno di una città che ha numerosissimi eventi di grandissima portata anche mondiale. Pensiamo soltanto alle iniziative per le Olimpiadi e alle cerimonie che ci sono state nel corso di quest'anno. E allora l'appello del comandante Altamura è stato proprio alla politica, perché in qualche modo possa intervenire riconoscendo a Verona lo status di città metropolitana, o comunque consentendo l'avvicinarsi a quel fabbisogno che sarebbe invece di 400 agenti almeno, ricordiamo, invece dei 252 disponibili attuali, il dato più basso degli ultimi anni, degli ultimi 60 anni per quanto riguarda il corpo di Verona. Un appello che è stato esteso ad Altamura anche alle aziende pubbliche che si occupano di alloggi, in particolare all'Ater ma anche all'Agec, perché possano fornire delle case ad affitti calmierati accessibili per quegli agenti che arrivano a Verona magari per formarsi e che poi molto spesso per il costo della vita decidono di non fermarsi e di tornare nelle città di provenienza. E poi le emergenze sul territorio, quelle che riguardano per esempio le situazioni di degrado. Si è rotto un equilibrio, ha detto il comandante Altamura, da un lato c'è la giusta solidarietà nei confronti di chi ne ha bisogno, ma ci sono anche tante situazioni alle quali appunto la polizia locale fa fatica poi a dare risposta e che fa fatica a fronteggiare. Sono aumentate le videocamere in città per il controllo del territorio, ma non basta, 10 i chilogrammi di droga tolta, sottratta al microspaccio anche grazie all'attività dei cani antidroga di cui dispone il corpo di Verona, erano stati 4 i chili sottratti però lo scorso anno, a segnare il dato che in sostanza la criminalità non si ferma, anzi. Altri due dati ancora che sono emersi significativi: l'emergenza relativa a monopattini e biciclette a pedalata assistita, che in quest'ultimo caso arrivano addirittura a 70, anche 80 km di velocità, un fenomeno, ha detto Altamura, che va estirpato colpendo anche chi vende questo tipo di mezzi, che ovviamente si muovono in quel caso, in quelle velocità, in difformità rispetto al codice della strada. E poi da ultimo anche il dato interessante dei tanti ricorsi che arrivano agli uffici amministrativi della polizia locale redatti con l'intelligenza artificiale, con ricorsi anche corposissimi di 50-60 pagine che sempre attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale vengono controllati dalla polizia locale per capire appunto che tipo di difformità o di inesattezze ci possano essere. E sì, perché l'AI non è necessariamente sempre precisa. Un problema però, e Altamura ha sottolineato, se finiremo a dialogare tra intelligenze artificiali, la nostra società ha un problema. Insomma, tanti i temi sul tavolo di cui parleremo anche a Telerena in diversi servizi nel corso della giornata.
0: Grazie Giovanni Salvatori, quindi non solo i festeggiamenti per i 160 anni della quella che la polizia locale di Verona scaligerà, ma anche tanti appelli condivisi con noi. Tra poco su Radio Verona scopriremo un altro nuovo singolo, arriva un altro top record, ma prima spazio ancora all'informazione. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie. Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Crashers, c'è Control, Top Record, novità!
1: Radio Verona. Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

drive-by, 12.45 minuti nel nostro lunedì. Abbiamo detto che il diesel costerà un po' di più a partire da quest'oggi. Viene chiesto agli enti pubblici di ampliare lo smart working per contrastare proprio il caro carburanti. In questo contesto la CGIL di Verona chiede proprio questa possibilità a tutte le amministrazioni pubbliche veronesi di ampliare in maniera significativa il ricorso allo smart working per tutto il personale amministrativo delle aziende pubbliche, questo per contrastare l'impatto economico sempre più pesante del costo del carburante sulla capacità di spesa delle famiglie, carburante che costa sempre di più, come dicevamo poc'anzi. Francesca Michelin Orel, il nuovo singolo La mia ragazza.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Siamo in saluti, io vi aspetto domani mattina come sempre dopo l'informazione delle 9. Ora arriva la voce della nostra Francesca Pellegrini, che è pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. A seguire in contemporanea anche con la TV, con il canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena, l'appuntamento sportivo con Chiara Tira. Vi aspetto domani, un abbraccione radiofonico da Nadia Nicolò.
6: Verona Top News.
7: Da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia sono pericolosi. Le linee aeree da 750 volt sono in tensione giorno e notte. Intanto proseguono i lavori in viale Spolverini, in via Mameli, interventi per le banchine.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
7: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ammontano a circa 1 milione i danni provocati dall'incendio di ieri a Peschiera all'interno di un campeggio. Le 7 persone ricorse alle cure mediche in ospedale sono già state dimesse. Lucio Salgaro.
9: Il giorno dopo l'incendio al campeggio Bella Italia di Peschiera è tempo di bilanci. La mezz'ora di fiamme alte, immagini che hanno fatto il giro d'Europa, ha distrutto una ventina di case mobili, bruciato 3 macchine e un furgone. Per quanto riguarda le persone, leggermente intossicati i 6 ospiti e ustionato ai piedi un turista. Nella giornata di ieri erano comunque stati tutti dimessi e avevano fatto ritorno nel campeggio. In serata non si avevano ancora notizie del cittadino tedesco accompagnato in ospedale dai vigili del fuoco connazionali e quindi non preso in carico dal 118. I danni sono quantificati in circa 1 milione di euro, poca cosa rispetto al danno di immagine per la struttura e per l'intera destinazione turistica. TV italiane, tedesche e social hanno diffuso il momento di maggiore espansione del rogo senza specificare che non vi era nessun ferito grave. Le case mobili incendiate erano di proprietà di 2 tour operator che avevano preso in affitto l'area dal Bell'Italia. Tutte le strutture risultano assicurate. Per quanto riguarda le cause, sembra perdere consistenza l'ipotesi di una candela o di un fornelletto antizanzare. Più probabile un surriscaldamento delle linee elettriche o un cortocircuito che nelle piante resinose ha trovato innesco.
7: Una messa in cattedrale per ricordare la figura di Don Antonio Mazzi, sacerdote veronese scomparso a fine luglio a 96 anni. Nato nel quartiere di San Massimo, Don Antonio viene ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria. Nell'84 arriva a Milano, al Parco Lambro, e prende Cascina Molino Torrette, che diventerà la sede di Exodus, che si occupa di ragazzi e ragazze in stato di disagio. Una vita dedicata ai giovani, con attività che ancora oggi proseguono grazie alla Fondazione Exodus e alla cooperativa Centri Giovanili Don Mazzi. A celebrare la messa sarà il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Inaugurata la biblioteca civica, la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine di ottobre alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona da allora ad oggi. Il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, e l'amministratore delegato del gruppo Attesis, Andrea Faltracco.
10: 160 anni di storia propria, storia d'Italia, storia di Verona.
11: Storia d'Italia e storia di Verona, 160 è una storia che è lunga tre secoli, sono cambiate epoche, abbiamo raccontato la nascita dell'Unità d'Italia perché si completa nel 1866, il 12 ottobre noi nasciamo esattamente quel giorno, la prima, la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, la resistenza, le rivoluzioni post-industriali, l'intelligenza artificiale, chiaramente il nostro giornale c'è sempre stato. L'idea di fare questa mostra non è semplicemente perché volevamo esporre dei fogli di carta, raccontare che cosa abbiamo testimoniato, vuole essere piuttosto un monito per ricordare a noi stessi che la democrazia non è un diritto acquisito, ma è un bene prezioso che fa difeso anno dopo anno.
12: Sono 160 anni nel quale la redazione nei vari anni ha certificato con le pagine che troverete qui alla biblioteca civica, le pagine più importanti della storia di Verona, ma non solo, ma della storia d'Italia, viste secondo la prospettiva agli occhi della comunità veronese.
7: Ed è tutto, a più tardi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona. Viabilità.
7: Mattinata di passione per chi viaggia sulla A4 con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Anche nell'altra direzione code che hanno raggiunto i 6 km tra Montecchio e Soave in direzione Milano. Nessuna segnalazione invece arriva dalla 22 del Brennero. Vi ricordiamo che da oggi sino a domenica 11 ottobre gli autovelox sono in via Turbina, via Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Fate buon viaggio.
18: Sono le 13 in punto.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
21: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
22: Buongiorno, buongiorno, buona settimana a tutti. Siamo nella settimana finalmente che ci porta al ritorno in campo dell'Hellas dopo questa lunga sosta. Ancora qualche impegno per le nazionali, ma poi sul serio si scende in campo a Modena domenica sera ore 19:30, quindi sta davvero per arrivare il momento. Oggi in campo ad esempio Castanos, è uno degli ultimi poi a scendere in campo contro la Lettonia, e poi sarà il momento di tornare tutti in quel dello Sporting Center per preparare la gara contro il Modena. Ricordo i numeri per interagire con noi: 045 96 00103, mentre WhatsApp 335 6011 610. Una simpatica provocazione: se Ravenna ha soldato Ronaldinho, perché il Verona non può ingaggiare Ronaldo? Pensate cosa farebbe in Serie B, solo lui farebbe 30 gol, Ronaldo però di 30 anni fa, probabilmente adesso insomma ovviamente l'età si fa sentire per tutti. A proposito di attaccanti, senza scomodare poi i miti del calcio a cui siamo tutti quanti legati anche in maniera nostalgica, domenica ovviamente uno dei dubbi principali, forse il principale in assoluto, riguarda appunto il centravanti. Cosa fareste voi? È la domanda che vi faccio questa mattina. Mettiamo subito un po' di carne al fuoco. Mosquera può essere il titolare? Mosquera o Mulattieri? Il ballottaggio subito con cui iniziare la settimana per mettere, come detto, un po' di carne al fuoco verso la gara di Modena. È la domanda che vi faccio questa mattina, perché ha giocato l'amichevole contro il Lugano Mosquera, che sembra in ottima forma dopo la doppietta contro il Vicenza, anche il gol di potenza, di fisico, spostando l'avversario, può diventare davvero il fattore in più in questa Serie B per il Verona. E quindi la domanda è molto semplice: si va da Mosquera, si va da Mulattieri? Il ballottaggio di domenica è già abbastanza servito, e quindi attendo le vostre risposte verso la gara di domenica. Questo amico mi dice: non toccherei nulla al momento. Intanto bisogna capire una cosa, magari ci manca anche quell'aspetto, lo capiremo secondo me in settimana, le condizioni fisiche di Mulattieri, che non ha giocato l'amichevole, è stato anche tenuto comunque a riposo, e capiremo quelle che sono le condizioni fisiche di Mulattieri. In questo momento il vestito del Verona ha previsto Mulattieri, ma secondo me l'amichevole ha dato un'indicazione importante da questo punto di vista, con Baroni che sta cominciando a vedere sempre di più Mosquera, ed è anche il motivo per cui vi faccio la domanda, perché Mosquera dà l'impressione di essere quello davanti con le caratteristiche poi della prima punta. Questo amico mi risponde: Giorgio 59, Mosquera e Mulattieri insieme, siamo o no l'Hellas? Vedremo se Baroni poi adotterà questo modulo con la seconda punta. Di fatto nella gara contro il Lugano delle novità le abbiamo viste, che hanno riguardato il modulo, intanto perché è stato 4-3-3 il modulo della gara contro il Lugano, e tra l'altro ci sono state delle altre notizie, perché ad esempio Sezonienko sulla corsia di destra ha giocato lui, quindi potrebbe essere lui alla fine l'alternativa a Compagnon. Vedremo, ma se è candidato comunque Sezonienko, tra l'altro con un gol contro il Lugano. Poi altra cosa che ha detto l'amichevole: Martin Frese è rientrato, 16 minuti, e quindi sulla sinistra comunque una soluzione in più l'abbiamo anche trovata. C'è De Battisti che sta facendo bene, quindi un po' di carne al fuoco, come detto, c'è. Schiererei Mosquera e Mulattieri nel primo tempo, e nel secondo tempo rotazione, ovvero Mulattieri Sar oppure Mosquera Sar. Quindi questo amico partirebbe con le due punte, che però, come detto, non è il modulo che abbiamo visto in amichevole, ed è anche per quello che adesso diventa secondo me abbastanza particolare pensare ad una coesistenza. Mi sembra che il Verona viaggi verso la punta unica, e quindi chi può essere la punta unica? Oppure vedete magari Mulattieri schierato su una delle due fasce? Può essere anche quella una chiave di lettura, ma secondo me è importante come chiave di lettura anche per interpretare quella che sarà la settimana. Per il momento da subentrare dalla panchina davanti Sar, Mulattieri, Livramento, quindi questo amico non tocca nulla. È una formazione secondo me diversa dalle altre, quella che vedremo domenica, nel senso che dopo 3 settimane di sosta capiremo se ci sono stati o meno degli esperimenti nel laboratorio dello Sporting Center. Questo amico vota per Sezonienko, e quindi Sezonienko, che tra l'altro ha siglato un gol davvero molto ma molto bello contro il Lugano, calciando da fuori, la palla che è andata direttamente nel 7, quelle cose che conciliano poi con il calcio. Quindi Sezonienko per questo amico, titolare invece sulla destra, però per il momento nessuno vuole togliere Mulattieri dall'attacco. Tutti vorrebbero le due punte, ma nessuno vuole togliere Mulattieri dall'attacco, quindi vuol dire che comunque Mulattieri è piaciuto in queste prime 5 giornate, che nonostante poi un Mosquera in forma, in questo momento nessuno vuole togliere Mulattieri dal campo. È un'indicazione che stiamo raccogliendo ovviamente questa mattina, dove la domanda, la ripeto, è poi sul ballottaggio che potrebbe esserci davanti, ovvero Mosquera o Mulattieri. Questa è la domanda che vi ho fatto. Questo amico ad esempio è il primo che mi scrive: Mosquera in questo momento sta meglio di Samuele Mulattieri, deve giocare lui, il messaggio di Fabrizio. E quindi vedremo adesso qualcosina magari fuori dallo spartito che vi ho letto fino ad adesso comincia ad arrivare. Messaggio da Tonino: Mosquera il suo momento, deve giocare almeno un tempo. Poi ancora Sar a sinistra, Mosquera al centro e Livramento a destra, e quindi sale anche il partito verso Daniel Mosquera al centro dell'attacco, perché evidentemente negli occhi tutti quanti abbiamo quello che è accaduto nel derby contro il Vicenza, dove ha rivoltato la partita in appena due minuti, e anche poi il bel gol siglato contro il Lugano di potenza pura. E quindi in Serie B un giocatore con determinate caratteristiche come quelle di Mosquera può fare la differenza. Mi sembra che ci sia un sostanziale poi ballottaggio 50-50, quindi una sostanziale parità da questo punto di vista. Però attendo ancora i vostri messaggi anche nella seconda parte. Leggo anche quest'ultimo messaggio: Mulattieri non si può toccare, abbiamo anche Ekuban che dovrebbe iniziare a giocare per vedere chi è, poi vedremo che attaccanti schierare in maniera quasi definitiva. Ci fermiamo un attimo e poi seconda parte di Caratira, sempre insieme, a tra poco.
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Eccoci qui con la seconda parte di Caria Tira, ben ritrovati da Alessio Faccincani. Leggo ancora i messaggi, ricordo sempre i numeri per interagire con noi: 045 96 00 103 il telefono, mentre WhatsApp 335 60 11 610. Buongiorno Alessio, se vediamo l'ultima partita partirei con Moschera e Mulattieri, subentrerebbe a partita iniziata se non è possibile che giochino assieme. Questo è il pensiero di Nicola, quindi con Moschera dall'inizio e Mulattieri invece subentrante a partita in corso. Poi ancora, Moschera è una punta vera e deve giocare, non si può farne a meno, forza Hellas da Roberto. Ancora, io al centro dell'attacco farei giocare Moschera, mi sembra in forma. Poi ancora, faccio una domanda per tutti: secondo voi chi è più in forma e più forte tra Mulattieri, Sarri e Moschera? Perché Ekuban al momento non si può giudicare, poi c'è da calcolare che è Baroni che decide la squadra ad ogni partita. Naturalmente mi sembra che a livello di forma Moschera sia quello più in forma, ecco, le indicazioni che arrivano sono quelle. La domanda è se è già pronto per giocare dal primo minuto, tra virgolette, oppure se si andrà ancora con Mulattieri. È un po' quella la domanda, vi ho chiesto di muovervi in questo orizzonte. C'è un amico al telefono, pronto, chi parla?
3: Ciao Alessio, sono Stefano.
2: Ciao Stefano, dimmi tutto.
3: No, parlando di moduli, io ho visto la partita di

0: se invece lo rimetti un po' più al centro, secondo me tu vai a così a solleticare il giocatore, ed è la cosa secondo me da fare. Però è una squadra costruita, questa lo sappiamo, con tanti esterni, perché l'idea di fondo di questa stagione è quella di giocare sulle fasce, quindi è un po' secondo me uno dei dubbi della stagione anche di Baroni, anche nelle sue scelte.
1: Sì, però comunque è meglio avere delle scelte che non averle.
0: No, ma ce ne sono.
1: Su dobbiamo recuperare un cambiamento, è quello il discorso. Dopo lui probabilmente non è ancora entrato nella situazione Serie B, non lo so. E dopo non dimentichiamoci che abbiamo Ekuban, che anche quello può dare una grande mano. In questo momento qua però mi sembra imprescindibile Mosquera davanti.
0: Questo amico mi risponde: il più in forma è Livramento, deve giocare sempre, dai suoi spunti nascono le nostre occasioni.
1: Bravo,
0: ciao d'Arturo.
1: C'è anche Livramento, c'è anche, insomma, ha una bella scelta, dopo sta lui. Ricordiamoci sempre che abbiamo 5 cambi, ragazzi, quindi poi se una partita va male puoi ridisegnare la squadra con 3 cambi nel primo tempo, ad esempio, nel secondo tempo, scusami. E quindi per me, insomma, è una scelta.
0: Vabbè, dammi il tuo tridente, dai, per domenica.
1: Allora, se vuoi che ti dica, io farei un 4-3-3. E visto col Lugano, che poi non è il Modena, che non so il Modena con che modulo gioco, quindi visto quello, io confermerei il tridente di Lugano, anche con il polacco.
0: Anche Sezonienko. Capito. Grazie,
1: forse
0: Stefano.
1: Io avrei una scelta tra Livramento e il Poaco, sarei incerto, ecco. Questo è il discorso.
0: Grazie, ma Stefano. Forse. Grazie, Stefano.
1: Ciao, Ale.
0: Grazie a Stefano. Dobbiamo un attimo voltare pagina, perché io vi farei ascoltare una cosa, poi magari ritorniamo anche su questi ballottaggi e queste scelte. Sabato sera, in occasione di Chievo Trizium, per la prima volta spettatore del Chievo c'è stato l'uomo della favola, Gigi Del Neri. Siamo riusciti ad intercettarlo, quindi è il caso anche di farvelo sentire. Tra l'altro, uomo della favola ma anche uomo del Verona in una stagione purtroppo maledetta, quella che ci portò in Serie B con Pazzini e Toni, che quell'anno si fecero male praticamente insieme. Verona che si ritrovò improvvisamente senza attacco e poi ne pagò le conseguenze in maniera drammatica con la retrocessione. Ma sentiamo Gigi Del Neri, prima volta ospite del nuovo Chievo del presidente La Terza.
2: Mister, che bella sorpresa, è la prima volta che viene a vedere il Chievo.
3: Sì, è la prima volta che lo vedo in queste vesti, diciamo così. E ho accettato ovviamente l'invito di Sergio per venire a vedere questa partita. Seguo sempre il Chievo, chiaramente, le sue vicissitudini, quello che fa da lontano, ma lo seguo quando posso, quando c'è la possibilità lo vengo a trovare, come oggi, insomma.
2: È il Chievo di Sergio Pellissier, no? Perché
3: sì, Chievo di Sergio Pellissier. Che è il Chievo di Sergio Pellissier, che rappresenta un po' il Chievo che ha fatto un pochino, ha cambiato un po' la storia anche in un certo lasso di tempo. Sono molto contento che lui abbia preso in mano questa situazione, ragazzo a posto. Ho visto come è cambiato il Bottagigi oggi, l'ho visto diverso, molto diverso da quando lo calcavamo noi, è migliorato molto, struttura bellissima, è proprio una casa famiglia, e penso che se tanto mi dà tanto, questa mentalità potrà sicuramente il Chievo tenere grandi risultati.
2: E chiedo l'ultima, Gigi Del Neri, il calcio adesso solo una passione da seguire così?
3: Sì, da seguire, sì, beh, cioè, i tempi cambiano, gli sviluppi cambiano, si diventa un po' più, diciamo così, non vecchi ma sulla strada, e per cui se vediamo l'Udinese, che è vicino alla nostra, faccio un po' di delle Friuli un paio di volte al mese, giusto per stare dentro nell'ambiente, e guardo un po' i risultati di quelli che magari squadre che mi stanno a cuore, come il Chievo, dove lo osservo sempre per quello che fa, e spero veramente che ottenga i risultati che loro sono preposti, perché è una società da non perdere per il calcio italiano.
0: Gigi Del Neri, era giusto farvi ascoltare le sue parole, un ritorno a casa, comunque lui che è stato la bandiera della della favola del Chievo, ospite in via Sugare del Chievo, tra l'altro ha portato parecchia fortuna, il Chievo ha vinto 5-0 sabato sera contro l'Atrizium e si è ripreso la vetta della classifica. L'obiettivo non nascosto, anzi, della società della Diga è quello di vincere questo campionato di D e poi ritornare velocemente dai professionisti con addirittura l'orizzonte di salire in Serie B entro il 2029, quindi insomma una figura.

figura amica come JJ Del Neri, che ha portato bene i colori clivensi. Altri messaggi relativi a quello di cui stavamo parlando: se l'Avellino ha sbancato Modena, non vedo perché il Verona non possa farcela. A proposito invece di Del Neri, grande uomo mai scordato, su entrambe le sponde scaligere. Messaggi ancora: io al centro dell'attacco farei giocare ancora Mulattieri, e quindi insomma il ballottaggio continua. Moschera, Mulattieri, vi ho stuzzicato questa mattina con questo quesito, e in questo momento c'è un sostanziale pareggio, c'è un 50-50. Ragazzi, ci sono 5 cambi a gara, possono giocare tutti, o partirei con Mulattieri, poi si vede come si mette la partita e si vede. Vorrei solo non vedere Suslov in campo senza voglia, piuttosto metterei il polacco Sezonienko. Questa è la chiusa di questo amico, e come detto è una delle cose di cui secondo me parlare in questa settimana, come poi far rientrare Suslov nel modulo, ma anche poi a livello semplicemente di testa all'interno di questo Verona, ed è secondo me la cosa più importante. Un Suslov al 100% coinvolto è un qualcosa che non ha nessuno nel campionato cadetto, ha una qualità che non si trova nelle altre squadre, quindi abbiamo bisogno del miglior Suslov poi per quello che è l'obiettivo della stagione, ovvero essere promossi in Serie A. Di tutto questo e molto altro continueremo a parlare questa sera con l'Arena Sport, che state ormai cominciando a conoscere, rivisitata, più lunga, con più approfondimenti, anche alle ore 20:10, e con invece Fuori Gioco Alessandro De Pietro qui su Radio Verona alle 19:10. Grazie da parte mia, da Alessio Facincani, e buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026 che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen, le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20.45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Non ho risposte alle domande che ho

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, attimo.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona,
10: Compilation.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre, giovedì 8, Angelo e Karaoke, venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band, sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90, domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro e la sera Devius Band e Time Machine, speciale i cestai di Zevio, sabato alle 10 intreccio collettivo di un cesto gigante e dalle 14 laboratorio di intreccio, domenica dalle 15, vi aspettiamo!
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
10: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nuovo diniego d'un regime di semilibertà per Gianfranco Stevanin. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'ultima richiesta dell'agricoltore di Terrazzo che chiedeva di uscire dal carcere di Bollate in quanto a seguito di terapia oncologica avrebbe perso le pulsioni sessuali che ne avevano caratterizzato il comportamento negli anni 90 quando fu arrestato per l'omicidio di alcune donne e poi sepolte nei campi di proprietà della famiglia. Attualmente è detenuto nel carcere di Bollate con la condanna dell'ergastolo, ma secondo i giudici non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha una coscienza del male fatto. Insomma, verrebbe a mancare l'indispensabile funzione di recupero sociale sul quale si incardina il nostro sistema penitenziario. E non si smette di parlare dei suoi efferati delitti. La trasmissione Chi l'ha visto si è occupata della scomparsa di una giovane slovacca le cui ultime tracce risalivano il primo giorno di ottobre 94. L'ipotesi è che sia caduta vittima di Stevanin, dato che c'è un corpo ancora senza nome conservato all'Istituto di Medicina Legale di Verona. Il grande tempo passato da allora tuttavia impedisce una ricostruzione del DNA per le opportune verifiche. Secondo la criminologa Bruzzone, l'assenza di pulsioni sessuali non mette al riparo dalla possibilità che possano verificarsi ancora delitti nei confronti delle donne, perché a rimanere inalterato, a suo giudizio, è il desiderio di dominio, controllo, potere e annientamento della vittima, slegato dalle pulsioni sessuali. A partire da oggi i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti sempre in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 Aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. In tratti estesi della via sono presenti 5 cm di asfalto, una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici tradizionali o filoviari o dei privati. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito e si spera più duraturo nel tempo. Ciò però comporterà l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. Siccità, caldo e grandine hanno causato pesanti perdite di produzione di mais. Secondo le prime valutazioni di CIE Agricoltori Italiani, Verona, c'è stata una riduzione attorno al 30% per il mais da granella e tra il 20 e il 30% per il mais ceroso destinato agli allevamenti e agli impianti di biogas. Si tratta di valori medi. In alcuni territori le perdite hanno raggiunto il 70-80%. Anche Coldiretti, che parla di battuta d'arresto pesante per una delle colture simbolo del nostro territorio, conferma la perdita stimata di quasi un terzo del raccolto. Nonostante a livello internazionale si registrino fluttuazioni di mercato, come evidenziato da recenti dati, la situazione per i nostri agricoltori resta complessa, dice la federazione. La contrazione dei volumi produttivi locali, secondo Coldiretti, rischia di non trovare un'adeguata remunerazione sul mercato, essendo strozzata tra il calo delle rese e la pressione sui listini globali. Questa situazione mette a dura prova la tenuta economica delle stalle veronesi, che sono già alle prese con il costante aumento dei costi di gestione e dell'energia. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: buon lunedì amici di Radio Verona, e si parte bene con questo disco Flashback. Sì, senti che roba, è stato il primo brano rap di una band bianca, tra l'altro ha anche un testo che non segue una struttura tradizionale in realtà, ma è proprio un flusso di coscienza urbana scritto proprio per riferirsi a quella che è la vita del lavoratore moderno, quindi alienante, poi alla pubblicità, ai libri, alla fatica quotidiana. Siete stanchi? È lunedì, appena lunedì siete stanchi, allora state con me, state con Daisy fino alle ore 17 qui su Radio Verona, che ci ascoltiamo un po' di musica, ecco, magari un po' anche soft per riprendersi, insomma, e recuperare le forze, e anche magari energetica per darci un pochettino dentro. Allora, ancora buon pomeriggio, buon inizio settimana, e iniziamo subito quindi in modo soft con Renato Zero.
1: Chi siamo noi?

on my soul, nella mia anima, ma anche nel mio cuore, nel mio cervello. Ah, sei per caso innamorata o innamorato? Ti ha preso quel colpo di fulmine, quel coup de feu, così è passato Cupido, ti ha tirato una freccia? Allora sappi che secondo la scienza è droga pura quella lì. Sì, sì, proprio lo dicono così, lo dice Focus, vero? Quindi pensate che secondo la scienza, quindi la fase più intensa, quella che altera l'appetito, non abbiamo più fame, ci abbiamo le farfalle allo stomaco, non riusciamo più a dormire, non riusciamo ad essere concentrati, abbiamo l'umore altalenante, dura, state tranquilli, tra i 18 mesi e i 3 anni praticamente. Diciamo un periodino un po' lunghetto, però esistono anche delle eccezioni. In questo periodo praticamente il cervello è preda di un mix di sostanze che proprio amplificano l'attenzione verso l'altra persona e generano euforia, poi iperattivazione del sistema di ricompensa, insomma tante robette che alla fine ci sconvolgono. E dentro ci sono anche la dopamina che alimenta il desiderio, l'ossitocina che favorisce la fiducia, insomma tante altre cose che appunto gli scienziati hanno decretato come una specie di effetto drogante, ecco. Però poi passa, lo dicono gli antropologi, non so in quale maniera, a volte, però insomma ecco, spero non con una porta in faccia, auguro a tutti, perché insomma non è tanto bello, quello no. Amici, siete su Radio Verona, siamo arrivati fino alle ore 17, restate con noi.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Si respira aria d'autunno, cari amici di Radio Verona. Oggi è spiovizzinato anche un pochettino, poi insomma c'è un po' di frescolino. Si comincia a sentire che stanno per cadere le foglie, come si suol dire, lo dicono anche i meteorologi, che martedì dovrebbe, quindi già da domani, cambiare un po' rotta quella che è la temperatura. Però quando arriva l'autunno subiamo anche determinati cambiamenti, no? Ci sono degli adattamenti fisiologici e psicologici che dobbiamo quindi inseguire, tipo il sonno, l'energia, il rumore, l'umore, perché la diminuzione delle ore di luce solare proprio incide direttamente su quello che è il nostro orologio biologico e anche sulla chimica del cervello. Quindi non abbiate paura, dicono gli esperti, se sentite un po' di stanchezza diffusa, perché questo buio anticipato fa aumentare le dosi dentro di noi di melatonina, che è l'ormone del sonno, e quindi altera anche quelli che sono i ritmi di questo maledetto cortisolo, quello che ci fa svegliare di notte alle 2, quello che ci fa sentire sempre in allerta sulla via del pericolo. Poi per quanto riguarda il metabolismo, ovviamente chiaro, si rallenta, a meno che non andiate in palestra, perché insomma ci si muove un po' di meno in autunno, anche perché poi con l'inverno arriva il freddo e chi ha voglia di uscire? Mamma mia, aiuto! Attenzione, perché poco sole vuol dire, sempre dicono gli esperti, che la vitamina D si abbassa, quindi se vogliamo avere ossa forti bisogna integrare con della vitamina D. Comunque penso che anche uscire d'inverno, insomma il sole c'è, non è che se ne va, fa le valigie e si sposta da un'altra parte, magari è un po' nascosto, ma i suoi raggi riescono ad attraversare anche le nuvole più fitte, quindi basta fare una bella passeggiatina di una mezz'oretta, freddo o non freddo, riattiviamo il metabolismo e facciamo il pieno di vitamina D e siamo tutti più felici e contenti. Ma adesso lasciamo lo spazio alla GR nazionale, restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Engman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Euripo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Vacherov per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

grinta e bonezza, volevo dire bellezza, scusate, Lenny Kravitz, che ha compiuto 62 anni e pensate, continua a stupire perché ha una forma fisica da paura. E insomma, tra l'altro, in settembre la Mattel, pensate, ha creato una bambola Ken ispirata proprio a Lenny Kravitz, completa di iconici dreadlocks, cioè i tatuaggi, gli addominali scolpiti da paura che ha appunto Lenny. Questo fisico da 62enne, che in realtà sembra il fisico di un quarantenne, lo ha rivelato quale segreto, diciamo, che si basa appunto su allenamenti intensi, una dieta rigidissima a base di cibi crudi, biologici, vegetariani, vegetali, eccetera eccetera, e anche questo forte legame che lui ha per la natura. Infatti pensate che lui ha detto che la maggior parte dei vegetali che lui consuma, se li coltiva da solo, è anche un bravo giardiniere, contadino, insomma vabbè, le ha tutte. Lenny Kravitz su Radio Verona, e adesso c'è Fabri Fibra con Emma.

romanticismo molto moderno, quello di Gianni Bismarck, qui su Radio Verona con Studiami. E insomma, infatti, volevo parlarvi di coccoline, di abbracci, di baci, che sono veramente tanto importanti nelle coppie, questi gesti d'affetto, tipo tenersi per mano, abbracciarsi, darsi dei bei baci profondi, diventano proprio una dolce abitudine che fa molto bene al nostro corpo, perché lui non smette mai di registrarne gli effetti. E la chiesta si è chiesta se, oltre quindi a donare questo benessere, diciamo così, immediato, queste piccole attenzioni quotidiane ripetute nel tempo possano proprio letteralmente proteggere la nostra salute quando saremo un po' più adulti o diversamente giovani. La risposta a questo direi affascinante interrogativo arriva proprio da una recente ricerca che ha indagato non solo gli effetti passeggeri di questo momento di intimità, di coccoline, di picciu picciu, ecco quelle robe lì, ma proprio le modifiche fisiologiche a lungo termine, perché baciarsi, abbracciarsi diventa praticamente uno scudo per la salute. E cioè, in che senso? Nel senso che fa bene al cuore, al cervello, fa bene a tutto. Addirittura quando si mangia insieme e si è coccolosi, addirittura si bruciano anche più calorie, quindi si ingrassa un po' di meno, diciamo.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale I cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre. Ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Senti che flamenco. Vi è mai venuta in mente, non so, una cosa tipo: ma vorrei andare a mangiare una paella a Barcellona, oppure andare a bere un caffè a Parigi? Io l'ho sentito dire tante volte, no? È un po' il sogno di tutti. Prendere così all'improvviso un aereo e andare a spostarsi, andare da un'altra parte per bere un caffè in una location, insomma, spettacolare, magari come può essere Parigi. Ma c'è stato qualcun altro che ha pensato di fare un'altra cosa. Ha pensato che sarebbe stato bello mangiare una pizza in vetta. Sto parlando di Alain Montagnier, che ha scalato la montagna più alta dei Pirenei con lo zaino da rider. Sapete, quello dove mettono dentro le pizze i ragazzi che portano appunto il cibo nelle vostre case, nelle nostre case. E poi si è messo lì a mangiare le pizze. Loro dicono fumanti, ma hanno fatto 7 ore di scalata, quindi non penso che siano state poi tanto fumanti. E ha mangiato le pizze con i suoi amici a 3400 metri di quota. Insomma, si è tolto uno sfizio. La pizza in vetta. Ma io mi accontenterei di mangiare anche la pizza in radio.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia sono pericolosi. Le linee aeree da 750 volt sono in tensione giorno e notte. Intanto proseguono i lavori in viale Spolverini, in via Mameli, interventi per le banchine.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ammontano a circa 1 milione i danni provocati dall'incendio di ieri a Peschiera all'interno di un campeggio. Le 7 persone ricorse alle cure mediche in ospedale sono già state dimesse. Lucio Salgaro.
6: Il giorno dopo l'incendio al campeggio Bella Italia di Peschiera è tempo di bilanci. La mezz'ora di fiamme alte, immagini che hanno fatto il giro d'Europa, ha distrutto una ventina di case mobili, bruciato 3 macchine e un furgone. Per quanto riguarda le persone, leggermente intossicati 6 ospiti e ustionato ai piedi un turista. Nella giornata di ieri erano comunque stati tutti dimessi e avevano fatto ritorno nel campeggio. In serata non si avevano ancora notizie del cittadino tedesco accompagnato in ospedale dai vigili del fuoco connazionali e quindi non preso in carico dal 118. I danni sono quantificati in circa 1 milione di euro, poca cosa rispetto al danno di immagine per la struttura e per l'intera destinazione turistica. TV italiane, tedesche e social hanno diffuso il momento di maggiore espansione del rogo senza specificare che non vi era nessun ferito grave. Le case mobili incendiate erano di proprietà di 2 tour operator che avevano preso in affitto l'area dal Bell'Italia. Tutte le strutture risultano assicurate. Per quanto riguarda le cause, sembra perdere consistenza l'ipotesi di una candela o di un fornelletto antizanzare. Più probabile un surriscaldamento delle linee elettriche o un cortocircuito che nelle piante resinose ha trovato innesco.
4: Una messa in cattedrale per ricordare la figura di Don Antonio Mazzi, sacerdote veronese scomparso a fine luglio a 96 anni. Nato nel quartiere di San Massimo, Don Antonio viene ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria. Nell'84 arriva a Milano al Parco Lambro e prende Cascina Molino Torrette, che diventerà la sede di Exodus, che si occupa di ragazzi e ragazze in stato di disagio. Una vita dedicata ai giovani, con attività che ancora oggi proseguono grazie alla Fondazione Exodus e alla cooperativa Centri Giovanili Don Mazzi. A celebrare la messa sarà il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Inaugurata la biblioteca civica, la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine di ottobre alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona da allora ad oggi. Il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, e l'amministratore delegato del gruppo Atesis, Andrea Faltracco.
7: 160 anni di storia propria, storia d'Italia, storia di Verona.
8: Storia d'Italia e storia di Verona. 160 è una storia che è lunga tre secoli, sono cambiate epoche. Abbiamo raccontato la nascita dell'Unità d'Italia, perché si completa nel 1866. Il 12 ottobre noi nasciamo esattamente quel giorno. La prima, la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, la resistenza, le rivoluzioni post-industriali, l'intelligenza artificiale. Chiaramente il nostro giornale c'è sempre stato. L'idea di fare questa mostra non è semplicemente perché volevamo esporre dei fogli di carta, raccontare che cosa abbiamo testimoniato. Vuole essere piuttosto un monito. Un monito per ricordare a noi stessi che la democrazia non è un diritto acquisito, ma è un bene prezioso che fa difeso anno dopo anno.
9: Sono 160 anni nel quale la redazione nei vari anni ha certificato con le pagine che troverete qui alla Biblioteca Civica, le pagine più importanti della storia di Verona, ma non solo, ma della storia d'Italia, viste secondo la prospettiva, gli occhi della comunità veronese.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
4: Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.
5: Radio Verona Flashback.

un'aria un po' natalizia questa canzone di Beatles, Here Comes the Sound, disco flashback qui su Radio Verona. E a proposito di Natale, già cominciamo a sentire il profumo anche di quello, malgrado fino a ieri ci fossero stati 28 gradi, e quindi si comincia già a pensare all'albero, al presepe, al cenone di Natale, al pranzo di Natale, eccetera eccetera. Però anche, sapete che c'è il calendario dell'avvento, no? Una volta era solo un calendario, ma ultimamente, negli ultimi anni, è diventato proprio un calendario speciale con tanti cioccolatini dentro. Ogni giorno quindi si toglie la casetta, la finestrella, e si mangia il cioccolatino corrispondente alla giornata. Ma chi è disposto a pagare 131 euro per 24 cioccolatini e la marmellata con numeri scritti in oro zecchino, ma soprattutto firmati da Meghan Markle, perché ha lanciato proprio il suo calendario dell'avvento ed è scoppiata una polemica, perché insomma anche lì quelli della Casa Reale hanno detto: ma questa ragazza qua è proprio attaccata ai soldi, vuole far soldi in tutte le parti. Insomma, ha creato questo, diciamo, questa scatola dove c'è il calendario dell'avvento, dove un cioccolatino costa in media sui, diciamo, 5 euro e mezzo più o meno. Un mini cioccolatino, è piccolo piccolo.

E prima o poi, cari amici di Radio Verona, capiterà che a vincere un Oscar o un grande premio, comunque per la recitazione, sia un cane, ma non un attore cane, ma bensì un cane attore. Sto parlando che del film Heart of the Beast, il nuovo appunto, la nuova pellicola di David Ayer, dove ci sarà sicuramente Odino, che è interpretato da un pastore tedesco che si chiama Uber, e dai suoi tre figli, a rubare, diciamo, parecchi primi piani a quel bell'uomo di Brad Pitt. Sì, infatti la star 62enne, anche lui in forma smagliante, è un ex berretto verde in congedo, rasato quasi a zero, ancora tonico, però insomma con i suoi primi acciacchini, che girella con il suo idrovolante tra i fiumi e i laghi dell'Alaska in compagnia appunto del fido Odino, che è questo pastore tedesco che è stato suo compagno di guerra. Odino, pensate, questo cane nel film ha cicatrici sul muso, un canino e diversi incisivi addirittura in titanio, e c'ha pure una protesi a una zampa interiore. In più, mentre intenda passare le notti con James in riva al lago, sussulta mentre ha gli incubi da stress post-traumatico. Insomma, devo dire che messa così si capisce subito che l'attenzione di questo film non cadrà sul bel Brad Pitt, ma sul fantastico e mitico Odino.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
8: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
9: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

momenti di tensione ieri dalla sciura Mara Venier, la sciura della domenica. E che cosa è successo? Allora, nello studio di Domenica In, la Mara Venier ha accolto tra i primi ospiti i Pooh, perché sapete che il gruppo festeggia i 60 anni di carriera e quindi ha ripercorso la propria storia davanti alle telecamere della Rai. In studio c'era la formazione al completo: Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Mentre i primi tre rispondevano, diciamo, con prontezza alle domande, a un certo momento Fogli, così, diciamo, si è un po' isolato, si è un po' mezzo addormentato, insomma non si sa bene. La conduttrice se n'è accorta e preoccupata gli ha detto: ma come stai? Ti vedo un po', sei sveglio? Sì, vuoi un bicchiere d'acqua? La risposta di lui è stata chiara, ha detto: io non amo alzarmi la mattina perché mi addormento alle 5, ha detto, sono un po' ammosciato, si vede, insomma è un problema un po' di tanti, anche se lui poi in realtà si era anche arrabbiato, quindi infatti non dormire innervosisce, si è anche poi arrabbiato perché mancava una foto a cui lui teneva particolarmente quando le mandavano gli slide. Però sappiamo un po' tutti, anche dagli anni precedenti, che Riccardino, diciamo, è un po' fumantino.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Vamos, Ricky Martin su Radio Verona con la Copa della Vida, disco compilation anni 90. Mi viene voglia di andare in quel di Puerto Rico. Sapete che Ricky Martin è di Puerto Rico, ma si può andare in un sacco di posti. Ma attenzione, perché dal 2027 viaggiare in aereo in Europa diventerà più semplice e sicuro grazie a un nuovo regolamento dell'Unione Europea. Quindi le nuove regole cancelleranno molti dei costi nascosti e dei disagi che noi poveri viaggiatori affrontiamo ogni giorno con le compagnie aeree, che torniamo a casa incavolati neri, diciamo ma come, ma perché è successo questo? Allora parliamo dei cambiamenti principali: prezzi trasparenti e addio ai costi nascosti. Infatti il prezzo del biglietto che vedi all'inizio dovrà anche includere fin da subito il bagaglio a mano standard. Non ci saranno più sorprese o rincari alla fine della prenotazione. Posti gratis vicini per le famiglie, infatti i bambini sotto i 14 anni e le persone con disabilità avranno diritto di sedersi di fianco ai genitori o accompagnatori senza dover pagare alcun supplemento per la scelta del posto. Mi raccomando, ricordatevi queste cose. Anche il passeggino per le mamme sarà sempre gratis. Poi i rimborsi saranno velocissimi, in 7 giorni, perché se un volo viene cancellato la compagnia aerea dovrà restituirti i soldi entro una settimana, ecco. Poi voli alternativi anche con altre compagnie, infatti allora se il tuo volo salta e scegli di essere riprotetto, quindi su un altro aereo, la compagnia dovrà prenotarti il primo volo utile anche se è di una compagnia concorrente, ecco, ricordatevi anche questo. E poi per esempio sugli errori nei nomi dei biglietti di ritorno sarà possibile correggere gratis i piccoli errori di ortografia sul biglietto, e se perdi il volo di andata la compagnia non potrà più cancellarti il volo di ritorno, cosa che invece prima avveniva. Ecco, quindi se sono stata troppo veloce potete andare a consultare questo nuovo regolamento dell'Unione Europea che dal 2027 cambia quindi le regole dei viaggi in aereo per quanto riguarda l'Europa.

Guinness. Pensate che alla festa dell'uva di Rutigliano hanno festeggiato una specie di Guinness, insomma, hanno trovato un grappolo d'uva di 7 kg. Chissà se l'hanno trovato anche in quel di Peschiera, perché c'è stata, e anche stasera è l'ultima sera, la festa dell'uva e del vino. Quindi questa sera che cosa ci sarà di bello da vedere? Allora, alle 19 nella sala della disciplina di Borgo Garibaldi ci sarà il concerto di vino per un raffinato, quindi, aperitivo lirico musicale con gli allievi dell'Accademia di Canto Lirico Katia Ricciarelli. Dovete essere lì dalle ore 19. Dalle ore 20 invece il Parco Carrara Bottagisi ospiterà i Remember Yesterday, che è una grande festa dance dedicata ai successi degli anni 60, 70 e 80, che accompagnerà il pubblico fino al saluto finale della 95esima edizione, quindi della festa dell'uva e del vino, che anche questa sera, quindi, grande festa a Bardolino. Se non sapete dove andare, fate un giro lì nel nostro meraviglioso lago, che è bello anche d'inverno, bellissimo. Poi d'inverno, sotto Natale, ci saranno anche i mercatini, ecco, non soltanto a Verona, ma

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di semilibertà presentata dai legali di Gianfranco Stevanin, il serial killer di Terrazzo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne in carcere da 32 anni. Secondo i giudici del Tribunale milanese, il detenuto non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha coscienza del male fatto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nuovo diniego ad un regime di semilibertà per Gianfranco Stevanin. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'ultima richiesta dell'agricoltore di Terrazzo che chiedeva di uscire dal carcere di Bollate in quanto a seguito di terapia oncologica avrebbe perso le pulsioni sessuali che ne avevano caratterizzato il comportamento negli anni 90 quando fu arrestato per l'omicidio di alcune donne e poi sepolte nei campi di proprietà della famiglia. Attualmente è detenuto nel carcere di Bollate con la condanna dell'ergastolo, ma secondo i giudici non ha maturato una sufficiente revisione critica dei propri crimini e non ha una coscienza del male fatto. Insomma, verrebbe a mancare l'indispensabile funzione di recupero sociale sul quale si incardina il nostro sistema penitenziario. E non si smette di parlare dei suoi efferati delitti. La trasmissione Chi l'ha visto si è occupata della scomparsa di una giovane slovacca le cui ultime tracce risalivano il primo giorno di ottobre 94. L'ipotesi è che sia caduta vittima di Stevanin, dato che c'è un corpo ancora senza nome conservato all'Istituto di Medicina Legale di Verona. Il grande tempo passato da allora tuttavia impedisce una ricostruzione del DNA per le opportune verifiche. Secondo la criminologa Bruzzone, l'assenza di pulsioni sessuali non mette al riparo dalla possibilità che possano verificarsi ancora delitti nei confronti delle donne, perché a rimanere inalterato, a suo giudizio, è il desiderio di dominio, controllo, potere e annientamento della vittima, slegato dalle pulsioni sessuali. A partire da oggi, i cavi sopra le strade della filovia vanno considerati sempre pericolosi. Le linee aeree di contatto e di alimentazione da 750 volt resteranno infatti sempre in tensione giorno e notte. L'avviso riguarda entrambe le tratte della filovia, via quella compresa tra i terminali dello stadio Bentegodi e del deposito della Genovesa e quella tra i terminali dell'ospedale di Borgo Roma e di piazzale 25 Aprile davanti alla stazione di Porta Nuova. Da oggi quindi si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto e ci si deve tenere ad una distanza di almeno 3 metri come previsto dal testo unico sulla sicurezza. Nel frattempo proseguono in viale Spolverini i lavori legati alla filovia. Le prime attività di fresatura hanno fatto emergere una pavimentazione stradale più sottile e ammalorata di quanto previsto. In tratti estesi della via sono presenti 5 cm di asfalto, una condizione che non avrebbe garantito sia la durabilità del piano stradale sia la normale circolazione dei mezzi pubblici tradizionali o filoviari o dei privati. Per questo motivo sarà realizzato un intervento più approfondito e si spera più duraturo nel tempo. Ciò però comporterà l'adeguamento delle tempistiche di cantiere e l'aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle previsioni iniziali. La prima fase del cantiere, prevista in meno di una settimana, richiederà almeno 2 settimane, mentre la durata complessiva dell'intervento sarà definita anche sulla base dell'andamento delle fasi successive. Siccità, caldo e grandine hanno causato pesanti perdite di produzione di mais. Secondo le prime valutazioni di CE Agricoltori Italiani, Verona, c'è stata una riduzione attorno al 30% per il mais da granelle, tra il 20 e il 30% per il mais ceroso destinato agli allevamenti e agli impianti di biogas. Si tratta di valori medi. In alcuni territori le perdite hanno raggiunto il 70-80%. Anche Coldiretti, che parla di battuta d'arresto pesante per una delle colture simbolo del nostro territorio, conferma la perdita stimata di quasi un terzo del raccolto. Nonostante a livello internazionale si registrino fluttuazioni di mercato, come evidenziato da recenti dati, la situazione per i nostri agricoltori resta complessa, dice la federazione. La contrazione dei volumi produttivi locali, secondo Coldiretti, rischia di non trovare un'adeguata remunerazione sul mercato, essendo strozzata tra il calo delle rese e la pressione sui listini globali. Questa situazione mette a dura prova la tenuta economica delle stalle veronesi, che sono già alle prese con il costante aumento dei costi di gestione e dell'energia. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

tante esperienze, e adesso va tanto di moda lo Zaxory, cioè lo Slowsory, ovvero diciamo il lusso slow. Ecco, è il concetto di lusso un po' associato al turismo, che in effetti cambia pelle. Non è più una questione di 4 stelle, 5 stelle, 6 stelle o voli in prima classe, come diciamo si faceva fino a poco fa. Adesso è cambiato. È cambiato tutto, si guarda più alla qualità, all'autenticità dell'esperienza. È appunto l'era dello Slowsory, che è la nuova tendenza globale che secondo gli esperti del settore sta proprio sciogliendo questa contraddizione, chiamiamola, tra local e lusso, tra lo slow, quindi il premium, l'autenticità, il comfort. Questa nuova generazione di viaggiatori non sceglie più tra un'esperienza e l'altra, ma vuole proprio fare esperienze. Quindi un soggiorno magari bello, dove c'è tutto, dove c'è il comfort, lo charme, però magari con la preferenza di andare nel mercato del produttore locale. E piace andare magari anche alla spa, però anche a guardare l'artigianato piuttosto che pranzare dai locali, perché succede anche questo. Tra le esperienze che si fanno anche queste cose qua, si va a mangiare quindi da persone del posto. E una delle mete, tra l'altro, proprio dedicata a questo lusso, diciamo, però slow, fatto di grandi esperienze, proprio esperienze da toccare con mano, c'è anche, ovviamente non poteva mancare, il Veneto, con tutte le sue tradizioni, il suo buon cibo e le sue esperienze anche vitivinicole, nonché i suoi panorami mozzafiato.

0: Un po' stanca a dire la verità, sì, perché cari amici, con l'arrivo dell'autunno e il cambio dell'ora, quel famigerato malefico cambio dell'ora, può arrivare questa sensazione di stanchezza che insomma a volte no, tanti dicono ma come mai mi sento così stanca, così stanco, insomma la spiegazione è questa, perché il passaggio dalla pausa estiva alla ripresa delle attività e poi traffico a gogo, tipo oggi che c'è stato insomma un po' di pioggia, quindi il traffico si è amplificato, può anche comportare questo senso di spossatezza che si può mitigare con una dieta mirata che non solo sia sana ma anche capace di ridare vigore al nostro organismo, perché cari amici, come dicevano le nostre nonne, sacco vuoto non sta in piedi, ma anche vuoto di vitamine o comunque di quelle di quegli elementi insomma che sono molto importanti per il nostro corpo. Si parla di fichi che sono ricchi di magnesio e potassio e sono strabuoni, acquolina, mamma mia, e poi la melagrana che ha un'azione antiossidante, l'uva che dà energia perché è piena di zuccheri, i broccoli e i cavolfiori perché vanno bene per le difese immunitarie e anche perché disintossicano, e poi le more e i mirtilli che fanno bene agli occhi e al cervello. Ma si sono dimenticati un frutto decisamente spettacolare, adesso stanno cominciando ad uscire, e sono i cachi. Ma quanto sono buoni i cachi!
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre, giovedì 8, Angelo e Karaoke, venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band, sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90, domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro e la sera Devius Band.

0: e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10 intreccio collettivo di un cesto gigante e dalle 14 laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

un sassolino nella scarpa, ma anche una mucca in testa, ovvero stiamo parlando di pensieri che fanno ruminare letteralmente il nostro cervello, tipo, non so, un apprezzamento, anzi un disapprezzamento, tipo una critica al lavoro, una risposta fredda, una battutaccia che ti hanno fatto davanti ad altre persone. A volte diciamo che sono episodi che durano pochi secondi ma continuano per ore a ruminare nella nostra testa. Quindi proprio gli esperti l'hanno chiamato così, e in psicologia questo ritorno, quando diventa ripetitivo, negativo e difficile da interrompere, si chiama ruminazione, ed è un processo che può alimentare quindi disagio, contribuire al mantenimento di ansia e stress. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna pensare ad altro. Per esempio sui social si parla tantissimo di pensare ai propri piedi. Quindi quando c'è qualcosa che continua a fare un loop nel cervello e rumina, come dicono appunto i psicologi esperti, ci si concentra sulle dita dei piedi e si pensa, non so, come stanno dentro la scarpa, come si stanno muovendo, se abbiamo qualche calletto che ci dà fastidio e ci fa male. E questo tipo di distrazione distrae anche il cervello e manda via questi brutti pensieri.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte: la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3 e Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Isaac, Chris, Wicked Game. Mi fa venire un po' voglia di un pisolino, un dischetto così, perché insomma il sonnellino pomeridiano è un'ottima abitudine quando lo si può fare, chiaramente, per la salute psicofisica, però soltanto se ha una certa durata, perché la durata del sonnellino proprio influisce direttamente sui benefici e su come ci si sente al risveglio, quindi 10-20 minuti sono la scelta ideale perché aumentano la vigilanza, la produttività, la concentrazione per 3-4 ore dopo. Evita quindi l'ingresso del sonno profondo, permette quindi un risveglio rapido e reattivo e non ci si sente rimbambiti. Già 30 minuti potrebbero essere anche troppi, potrebbe iniziare la cosiddetta inerzia del sonno, cioè quella sensazione così di sbandamento, stordimento, malessere, un po' di mal di testa, eccetera eccetera. Oltre 60-90 minuti anche no, quello non è proprio un pisolino. Pensate che dicono che Leonardo da Vinci addirittura dormiva 20 minuti ogni 3 ore, quindi praticamente 3 ore di beneficio, poi dormiva altri 20 minuti, 3 ore di beneficio e avanti così per 24 ore per tutta la vita.

Sono quasi le 5, è l'ora della merenda, cari amici, ma ogni tanto la domanda sorge spontanea: ma quanti pasti bisogna consumare al giorno? Allora, 3, 4, 5, ognuno dice la sua. Allora, 3 pasti si sa, colazione, pranzo e cena, 4 pasti uno spuntino a metà mattina, a metà pomeriggio, 5 pasti vuol dire 2 spuntini oltre ai 3 pasti principali. Ovviamente la scelta dipende anche da quello che uno fa nella vita, cioè gli orari di lavoro, di studio, dove si trova, come fa, che tipo di percezione ha della fame, che obiettivi ha anche, non so, se deve perdere peso, se deve strutturarsi, se deve fare performance sportive, e anche lo stile di vita dipende se è molto sedentario o invece se è molto attivo. È vero che bisogna mangiare quando si ha fame, è la cosa più bella sicuramente, però a volte, sapete, si ha fame anche quando non si ha fame. Eh sì, sapete, la famosa fame nervosa, quella lì, che poi ci fa mettere qualche cuscinetto in più. Da Dio!

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Cernia, chissà che ore sono, sono le ore 17, quasi un minuto, e quindi è il momento di lasciarvi. Vi do appuntamento domani dalle ore 14 alle ore 17, sempre con la vostra amica, posso dirlo, virtuale e radiofonica, Daisy. A domani e Bezos, ora le notizie locali.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Da questa mattina i cavi sopra le strade della filovia sono pericolosi. Le linee aeree da 750 volt sono in tensione giorno e notte. Intanto proseguono i lavori in viale Spolverini, in via Mameli, interventi per le banchine.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ammontano a circa 1 milione i danni provocati dall'incendio di ieri a Peschiera all'interno di un campeggio. Le 7 persone ricorse alle cure mediche in ospedale sono già state dimesse. Lucio Salgaro.
4: Il giorno dopo l'incendio al campeggio Bella Italia di Peschiera è tempo di bilanci. La mezz'ora di fiamme alte, immagini che hanno fatto il giro d'Europa, ha distrutto una ventina di case mobili, bruciato 3 macchine e un furgone. Per quanto riguarda le persone, leggermente intossicati 6 ospiti e ustionato ai piedi un turista. Nella giornata di ieri erano comunque stati tutti dimessi e avevano fatto ritorno nel campeggio. In serata non si avevano ancora notizie del cittadino tedesco accompagnato in ospedale dai vigili del fuoco connazionali e quindi non preso in carico dal 118. I danni sono quantificati in circa 1 milione di euro, poca cosa rispetto al danno d'immagine per la struttura e per l'intera destinazione turistica. TV italiane, tedesche e social hanno diffuso il momento di maggiore espansione del rogo senza specificare che non vi era nessun ferito grave. Le case mobili incendiate erano di proprietà di 2 tour operator che avevano preso in affitto l'area dal Bell'Italia. Tutte le strutture risultano assicurate. Per quanto riguarda le cause, sembra perdere consistenza l'ipotesi di una candela o di un fornelletto antizanzare, più probabile un surriscaldamento delle linee elettriche o un cortocircuito che nelle piante resinose ha trovato innesco.
3: Una messa in cattedrale per ricordare la figura di Don Antonio Mazzi, sacerdote veronese scomparso a fine luglio a 96 anni. Nato nel quartiere di San Massimo, Don Antonio viene ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria. Nell'84 arriva a Milano al Parco Lambro e prende Cascina Molino Torrette, che diventerà la sede di Exodus, che si occupa di ragazzi e ragazze in stato di disagio. Una vita dedicata ai giovani, con attività che ancora oggi proseguono grazie alla Fondazione Exodus e alla cooperativa Centri Giovanili Don Mazzi. A celebrare la messa sarà il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Inaugurata la Biblioteca Civica, la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine di ottobre alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona da allora ad oggi. Il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, e l'amministratore delegato del gruppo Atesis, Andrea Faltracco.
5: 160 anni di storia propria, storia d'Italia, storia di Verona.
6: Storia d'Italia e storia di Verona. 160 è una storia che è lunga 3 secoli, sono cambiate epoche. Abbiamo raccontato la nascita dell'Unità d'Italia, perché si completa nel 1866. Il 12 ottobre noi nasciamo esattamente quel giorno. la prima, la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, la resistenza, le rivoluzioni post-industriali, l'intelligenza artificiale. Chiaramente il nostro giornale c'è sempre stato. L'idea di fare questa mostra non è semplicemente perché volevamo esporre dei fogli di carta, raccontare che cosa abbiamo testimoniato, vuole essere piuttosto un monito. Un monito per ricordare a noi stessi che la democrazia non è un diritto acquisito, ma è un bene prezioso che fa difeso anno dopo anno.
7: Sono 160 anni nel quale la redazione nei vari anni ha certificato con le pagine che troverete qui alla Biblioteca Civica, le pagine più importanti della storia di Verona, ma non solo, ma della storia d'Italia, viste secondo la prospettiva agli occhi della comunità veronese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Loro sono i Duran Duran, Planet Heart, le 17:11 minuti, buon lunedì 5 di ottobre, siamo pronti per partire, andare dritti dritti fino alle 19. 1, 2, 3, si parte nel Via Libera.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Certo è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, Via Libera.
0: Eccoci qua nel Via Libera, buonasera, buon lunedì, è iniziata una nuova settimana e quindi carichi carichi andiamo dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Fatemi salutare Desi che mi ha preceduto. Il nostro contatto ovviamente per essere dei nostri 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Saluto immediatamente tre amici che mi hanno raggiunto, che ci stanno raggiungendo. Saluto Checco, saluto Bea, saluto Luca, un abbraccione forte, buon lavoro, dai, tenete botta che manca ancora poco. Intanto fra poco andiamo indietro nel tempo al 5 di ottobre di un po' di anni fa per scoprire appunto un po' di cose che ci riportano a questo giorno del passato, così magari potete fare gli splendidi o le splendide durante la cena, l'aperitivo con colleghi, amici, parenti, famiglia, figli, insomma chiunque voi vogliate. Potete dire: il 5 di ottobre è successo questo, voi lo sapevate, e fra poco ne parliamo. State lì, intanto arriva anche James Arthur con Was My Tears.
1: Radio Verona, Radio Verona.

Allora, 1975, era un 5 di ottobre quando ci fu il primo episodio di Goldrake, 51 anni fa. Ci hanno fatto anche delle canzoni, se non sbaglio. Aspetta, chi erano? Vabbè, mi sta sfuggendo adesso. Se qualcuno vuole aiutarmi, lo faccia. 335 60 11 610. Nel 1962, era un 5 di ottobre, James Bond debuttava al cinema. Sono passati 64 anni. Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l'agente 007 si imbatte nei piani scellerati del dottor No e della potente organizzazione criminale denominata Spectre. E da lì, insomma, iniziava anche l'epopea di James Bond, interpretato da un giovanissimo Sean Connery. Insomma, poi sono arrivati Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Adesso, insomma, vediamo un attimo chi la spunta e chi sarà il nuovo 007, licenza di uccidere. Non so se vi ricordate, io me ne ricordo, quando erano piccolo c'erano Ciccio e Franco. Nasceva nel 1922, un 5 ottobre, Ciccio Ingrassia, insomma, uno degli attori, dei grandi attori poi della commedia italiana del secondo novecento. Chiudo, lei fantastica, insomma, attrice di Titanic, di L'amore non va in vacanza, tradotto in italiano, aspetta, mi sfugge il titolo originale in inglese. Vabbè, 51 anni, classe 75, stupenda, bravissima, Kate Winslet.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta

0: Speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Radio Verona. Radio Verona.

0: Questa è Radio Verona, Gaia, boss nostra alle 17:30 minuti. I migliori viaggi per il 2027 selezionati da LonelyPlanet, 50 proposte divise tra destinazioni ed esperienze valutate pensando a ritmi slow, fuga dall'overtourism e ricerca di autenticità e prospettive. Fra poco ne parliamo, andiamo a vedere quali sono le destinazioni consigliate, magari vi viene in mente qualcosa di carino anche per i prossimi mesi o il prossimo anno. State lì, tanto l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltelli. Dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Certo, è uno che sa guidare. Cosa? Cosa? Merito soprattutto della macchina.
2: Radio Verona, via libera.
3: Allora, Lonely Planet guarda al viaggio nel e del 2027 attraverso ritmi slow, fuga dall'overtourism, ricerca di autenticità e prospettive per esplorare destinazioni note. Su sono questi i criteri alla base di Best in Travel 2027, la selezione di 50 proposte divise tra 25 destinazioni e 25 esperienze pensate per il prossimo anno. Tra le destinazioni, tre sono negli States, New Mexico, Maryland e le Sequoie della California. Doppietta per il Canada con Prince Edward Island e il Quebec. La natura occupa un ruolo, diciamo, centrale anche altrove, dai parchi nazionali del Kenya al distretto argentino dei laghi fino alla Nuova Zelanda, Nuova Caledonia e l'isola di Montserrat. Non mancano comunque le città da Nang, Obinawa, Chengdu e Leon. Tra le mete figura anche un'intera regione italiana, ovvero il Veneto. Lonely Planet lo ha scelto per far scoprire un territorio che va ben oltre Venezia, lontano dall'overtourism. Padova, Vicenza e Verona affiancano Dolomiti e Lago di Garda, mentre a completare il percorso sulla tavola ci pensano il Prosecco, il Tiramisù Trevigiano. Anche nella selezione nella sezione esperienze c'è spazio per l'Italia con la proposta di una settimana in barca a vela, dalle Eolie, da Capo d'Orlando a Filicudi, passando per Vulcano, Lipari, Palerea, Strombo e Salina. In giro per il mondo le proposte più avventurose spaziano dall'Antartide al trekking tra Inghilterra e Scozia, dal treno di Darjeeling a Taiwan ai percorsi napoleonici in Francia. Insomma, comunque sappiate che tra le proposte di viaggio Lonely Planet 2027 selezionate appunto da questa autorevole rivista c'è anche il Veneto e anche la nostra stupenda e bellissima città con il Lago di Garda. Piccolo break, ci ritroviamo fra poco con la compilation 90, state con noi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bra.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche.
14: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Radio Verona. Radio Verona.
25: Compilation 90.

Sei Miss Monique con Beautiful in House, lì 17:48, ben trovati, state ascoltando Radio Verona, mentre sono Bugario in vostra compagnia. Parliamo anche di musica, lo facciamo con alcune novità che ovviamente ci portano a quella che è l'attualità degli ultimi giorni. Le curiosità sicuramente fanno riferimento, ci portano anche alla seconda stagione, diciamo così, il secondo capitolo poi degli 883, o meglio la serie TV dedicata agli 883, che è stata presentata proprio in questi giorni con Max Pezzali. C'era anche Mauro Repetto da quelle parti, c'erano gli attori, insomma, quindi fra qualche giorno in onda poi su Sky c'è anche la seconda parte, che racconta l'avventura di questi due giovani pavesi che hanno conquistato il cuore degli italiani con la loro musica, con la musica di Max Pezzali, ma senza poi quel grande supporto, quella grande leva che diede Mauro Repetto ai due, insomma, probabilmente non si sarebbe arrivati a quello che poi abbiamo avuto modo di sentire, respirare, ancora tuttora di vivere, no? Grazie ai concerti, grazie a questi grandi riti collettivi che sono i concerti degli 883, che poi piaccia o non piaccia, è così, insomma, bisogna rassegnarsi, è proprio così. Intanto Farruko Grace Steve Aoki con Yaka Kid.

0: Farrugo, le 17:53 minuti, state ascoltando Radio Verona. Propongo vi porto anche da Vasco Rossi. Ha ricevuto una laurea, così. Dopo vi spiego tutto. Intanto piccolo break, state ascoltando Radio Verona. Buonasera, buon lunedì.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Oggi è il Movement, alle 18 in punto, questa è Radio Verona, siamo arrivati al punto ora, c'è l'informazione, quella da Verona e provincia, ci ritroviamo fra poco parlando di musica, Vasco Rossi come accennavo, Dua Lipa, e andiamo anche da Joye, Stefano De Martino, insomma c'è un po' di carne al fuoco, state con noi, intanto l'informazione, sentiamo cosa accade nel nostro territorio e nella nostra città.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle 11 a Cerea, in località Muri, all'interno dell'azienda Bis La Valle. Un operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 112, gli operatori dell'ospisal, dell'USL 9 Scaligera per gli accertamenti sulla dinamica dell'infortunio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Tiziana Bronzato. Truffa ai danni di un'anziana, ha denunciato una coppia di napoletani ritrovati gioielli sottratti. L'operazione dei carabinieri di San Bonifacio dopo la denuncia presentata dalla vittima residente in Val d'Alpone. Prima era stata contattata da un falso carabiniere, poi aveva consegnato oro e denaro alla sua complice, ma grazie alle sue indicazioni i militari hanno bloccato la coppia in trasferta, recuperato i valori, tra cui altri di provenienza da accertare. Nonostante il divieto di avvicinamento, un 61enne si è presentato sul luogo di lavoro del familiare a Vigasio, venendo scoperto e arrestato dai carabinieri di Villafranca. L'uomo è destinatario del provvedimento a seguito di precedenti denunce per maltrattamenti nei confronti di parenti e conviventi che avevano portato all'ordinanza di allontanamento da casa. Stamane il giudice ha convalidato l'arresto, disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Vigasio. Il processo si terrà a dicembre. Una messa in cattedrale celebrata dal vescovo per ricordare la figura di Don Antonio Mazzi, sacerdote veronese, scomparso a fine luglio all'età di 96 anni. Nato nel quartiere di San Massimo, Don Antonio viene ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria. Nel 1984 arriva a Milano al Parco Lambro e prende Cascina Molino Torrette, che diventerà la sede di Exodus, che ancora oggi si occupa di ragazzi e ragazze in stato di disagio. È stata inaugurata alla Biblioteca Civica di Verona la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine del mese alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona da allora ad oggi. Presenti alla cerimonia il direttore dell'Arena Massimo Mammoli e l'amministratore delegato Andrea Faltracco. Il Consiglio regionale del Veneto si riunisce domani. All'ordine del giorno anche la nomina dei presidenti degli esudi Padova, Verona e Venezia. Domani la Polizia Locale di Verona festeggia i 160 anni dalla fondazione. Era l'8 maggio del 1866, in pieno fermento per l'unità nazionale, quando il Consiglio Comunale approvò il Corpo delle Guardie Municipali.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Meteo.
10: Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio, più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.
2: Radio Verona Flashback.

0: Questa è Radio Verona, Something Happened on the Way to Heaven. Le 18 e 10 minuti, buon lunedì 5 di ottobre. È iniziata una nuova settimana e ci teniamo compagnia qui nel Drive Time, nel nostro Via Libera. Matteo Sambucaro con voi, si parte.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Federico Ovest,
3: contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, Via Libera.
0: Allora, andiamo da Vasco Rossi in occasione della giornata degli insegnanti. Vasco Rossi ha voluto rendere omaggio sui suoi canali social a questa categoria davvero importante nella vita di ognuno di noi. Dal mio professore di italiano Farinelli dice: ho imparato che nella vita l'onestà e la sincerità possono sempre aiutarti a cavartela. L'Università degli Studi di Salerno conferisce poi a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, conoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. Vasco Rossi ha saputo, dicono, interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile in relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Quindi insomma, sostanzialmente l'Università di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato in politica e comunicazione. Insomma, un tributo per un grande poeta della musica che con la sua arte ha saputo comunicare intere generazioni. Intanto c'è una pop star internazionale che soprattutto negli ultimi mesi si sta sempre più innamorando del nostro paese, sempre qua. Stiamo parlando di Dua Lipa, che dopo aver celebrato le nozze in Sicilia, aver fatto un po' il giro del bel paese in lungo, in largo, a destra e a sinistra, è tornata a Milano e ha raccontato in questi giorni italiani su Instagram sostanzialmente quello che ha fatto. Milan Social Cool Place, scritto dal racconto per Immagina. Cantante ha visitato il museo del Cenacolo Vinciano, alcuni ristoranti della città, Fondazione Prada. Insomma, tutto sembra essere andato a gonfie vele e insomma ha fatto un bel po' di giretti. Brava Dua Lipa, l'Italia da d'altra parte bella e bellissima, quindi goditela, brava. 18 e 12, arrivano anche i Coldplay con Everyday Life.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Le 18 e 31 minuti, insomma sappiamo, si sa che c'è molto affetto intorno a Stefano De Martino, che sarà il nuovo direttore artistico e anche conduttore del Festival di Sanremo. De Martino era infatti a fare shopping per le vie di Milano, riconosciuto alcuni fan, si è creato un nutrito gruppo di persone fuori ad attenderlo dal negozio. Insomma, Stefano ha attirato talmente tante persone che i passanti hanno pensato che ci fosse una rapina in corso. In realtà insomma c'era De Martino che si faceva un po' i cavolacci suoi, però quando sei famoso poi succede anche questo, che non hai una privacy neanche se vuoi. Vabbè, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Arriva l'informazione della mezz'ora, quella dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera, ben trovati da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura, lo Shin Bet avverte. Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interna israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Ora in Italia con la cronaca, un operaio di 59 anni originario dell'Albania è morto oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina a Rimini. L'uomo si trovava al terzo livello dell'edificio quando, per cause da chiarire, è caduto, seppur rimanendo cosciente. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, i tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel. I tre scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Radio Verona. Radio Verona.
15: Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: L'arena, l'arena.it porta con sé diversi articoli molto belli. Ce n'è uno che ci porta soave, articolo di Zeno Martini che potete trovare sull'arena.it. Racconta la storia di Francesco, il nonno volante, si lancia ancora con il paracadute per i suoi 90 anni. Il nonno volante, così ribattezzato, Francesco Zampiccinini, non finisce più di stupire per i suoi 90 anni. Si è fatto per regalo l'11° lancio col paracadute, uno per ciascuno dei suoi ultimi 11 compleanni. Infatti, a partire da quando compì 80 anni, il nonnino più temerario dell'est veronese ha ripreso a lanciarsi in tandem con la paracadute, superando così 1500 lanci nella sua lunga vita. Cioè non è un novizio, è uno che insomma le ha fatte e molto queste cose. Arzillo novantenne che gode di ottima salute, il 19 settembre ha festeggiato anche i suoi 90 anni. Il sabato successivo, il 26, è stato accompagnato dal nipote Nicola Zampiccinini e dalla sua nuora Alessandra Carpine all'aeroporto di Cremona per questo lancio di festeggiamento. Insomma, una bella storia, dai, andatevela a leggere se volete approfondire sull'arena.it. Intanto arriva lei Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
0: Radio Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: In My Dreams alle 19 che stanno per scoccare. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. Ci ritroviamo domani come sempre a partire dalle 17 qui su Radio Verona. Intanto fra poco Fuori Gioco con Alessandro De Pietro, tutto lo sport veronese. Prima al punto ora l'informazione, quella da Verona e provincia. Da Matteo Sambucaro una buona serata. A domani, ciao.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Ammontano a circa 1 milione i danni provocati dall'incendio di ieri a Peschiera all'interno di un campeggio. In mezz'ora di fiamme sono state distrutte 20 casette mobili, una decina quelle danneggiate, bruciate 3 auto e un furgone. Leggermente intossicati 6 ospiti già dimessi. 2 persone sono rimaste ustionate in maniera lieve, un turista svizzero, mentre un tedesco ha riportato ustioni a mani e piedi e resta ancora in ospedale. Le case e mobili incendiate sono di proprietà di 2 tour operator che hanno preso l'area in affitto. Tutte sono assicurate. Restano aperte tutte le ipotesi per le cause del rogo, probabili un surriscaldamento delle linee elettriche o forse un cortocircuito.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle 11 a Cerea, in località Muri, all'interno di un'azienda. Un operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 112, gli operatori dello Spisal per accertare la dinamica dell'infortunio. Roberto Toigo, segretario generale UIL Veneto, nel dichiararsi vicino ai familiari del ferito, annuncia per domani a Padova l'inaugurazione di un murales proprio su zero morti sul lavoro. La sicurezza deve essere l'obiettivo di tutti, non si può e non si deve rischiare la vita per lavoro. Truffa ai danni di un'anziana, denunciata una coppia di napoletani ritrovati gioielli sottratti. L'operazione dei carabinieri di San Bonifacio, dopo la denuncia presentata il 21 settembre dalla vittima, residente in Val d'Alpone. Prima era stata contattata da un falso carabiniere, poi aveva consegnato oro e denaro alla sua complice, ma grazie alle sue indicazioni i militari hanno bloccato la coppia in trasferta, recuperati i valori, tra cui altri di provenienza da accertare. Nonostante il divieto di avvicinamento, un 61enne si è presentato sul luogo di lavoro del familiare a Vigasio, venendo scoperto e arrestato dai carabinieri di Villafranca. L'uomo è destinatario del provvedimento a seguito di precedenti denunce per maltrattamenti nei confronti di parenti e conviventi. Stamane il giudice ha convalidato l'arresto, disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Vigasio. Il processo si terrà a dicembre. Legnago, un'innovazione protesica per le donne e il recupero del tessuto osseo. Sono le nuove frontiere che vede l'ospedale di Legnago all'avanguardia. Le 2 prime pazienti, di 53 e 58 anni, sono state operate all'anca con impianto di protesi di ceramica di rivestimento per via anteriore bilaterale, prima esclusivamente possibile per gli uomini. Entrambe soffrivano di artrosi bilaterale. Il chirurgo ha operato le donne nella stessa sessione operatoria. E c'è una nuova frontiera, quella della donazione del tessuto osseo. Già 34 le donazioni di teste del femore sostituite, in stretta sinergia tra l'ortopedia diretta dal dottor Trevisan, la banca dei tessuti di Treviso e il coordinamento aziendale trapianti diretto dal dottor Girardini. Queste donazioni serviranno ad altre pazienti per la ricostruzione di tessuti ossei. Verona è stata inaugurata alla Biblioteca Civica la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine del mese alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona, da allora ad oggi. Presenti alla cerimonia il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, e l'amministratore delegato, Andrea Feltracco. Il Consiglio regionale del Veneto si riunisce domani. All'ordine del giorno anche la nomina dei presidenti degli esudi Padova, Verona e Venezia. Domani la festa della Polizia Locale, presentata questa mattina a Palazzo Barbieri, dove il comandante Altamura e con lui il Comune sono tornati a invocare più personale, snocciolando i numeri degli interventi che, oltre alla viabilità, comprendono oramai davvero molti fronti, troppi per l'organico attualmente a disposizione. 252 agenti, uno su cinque dei quali non idoneo al servizio su strada, a fronte di un fabbisogno di almeno 400. Dal 10 all'11 ottobre torna Marcellise Wine Festival, seconda edizione. Una ventina di aziende vitivinicole del territorio, principalmente provenienti dalla Valpolicella orientale, proporranno in via Mezzavilla per due giorni degustazioni e masterclass gratuite. Novità di quest'anno: la presenza di cantine piemontesi e le visite a Villa Girasole. Domenica il convegno, oltre la bottiglia, cultura, impresa e territorio. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione, a risentirci.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Meteo.
10: Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio, più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.

0: Fuori Gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori Gioco su Radio Verona. Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro De Pietro, 53:35 sul cronometro, come si suol dire, di Cipro-Lettonia per il bello della diretta in campo Castanos, che non ne perde una in Nation League, 0-0 Nicosia fra il fra Cipro e la Lettonia, anche del nostro Paolo Nicolato, ricorderete, no? I suoi inizi al Foroni, al Sona, alle giovanili, poi insomma i primi così avvii con il Chievo fino alla prima squadra, fino a vincere il titolo primavera 2014-2015 contro il Torino di Longo, fino a incamminarsi verso una bella carriera e fra le nazionali fino all'Under 21, fino a quello che è stato poi il suo passaggio alla Lettonia così con la simbiosi, il suo agente Andrea D'Amico, prolungamento fresco fra l'altro di contratto per Nicolato, avversario della Cipro di Castanos fra i primi 11 anche stavolta. Tra l'altro Castanos apre uno dei tanti temi della settimana. Domani Verona riprende ad allenarsi, partita con il Modena domenica. Castanos che non è più, cioè, esattamente centralissimo rispetto all'iniziale disegno tattico di Marco Baroni. La domanda è piuttosto semplice, il quadro, l'argomento di questa sera è piuttosto che naturale, credo, anche dopo la partita, la bella partita di venerdì con il Lugano. Cosa cambiereste rispetto al primo Verona? Perché poi c'è un Verona prima della sosta, c'è un Verona dopo la sosta, inevitabilmente sono tre settimane in cui Baroni si è ripresentato nella prima uscita pubblica, si fa per dire, diretta su YouTube da Lugano con il tridente, con le sottrazioni di Compagnon, quella di Coraz, senza sei nazionali, però anche senza Serdar, senza Bradaric che era impermesso, Serdar che è rimasto al paradiso resort ad allenarsi per conto suo, così come è stato per Bega, così come è stato anche per Mulattieri. C'è stata l'irruzione di Mosquera, c'è stato lo strappo, così la rottura del ghiaccio da parte di Ekuban, c'è stato il ritorno di Frese, quanto mai essenziale. Ci sarà poi un minutaggio da allungare, da irrobustire da qui fra un amichevole e quella che sarà una partita di campionato non esattamente semplicissima contro il Modena. Un Modena equivoco, no? Perché il Modena poi si è un po' trincerato dietro comunque l'etichetta di outsider, no? Quel termine tanto caro a Sean Sogliano, ricorderete quel termine che rimbombò a un certo punto fra uno spogliatoio e l'altro, quando il Verona non era esattamente quello che desiderava lui, quel Verona un po' aristocratico che poi dopo quella conferenza stampa mitica ricorderete, non so se vi ricordate, 335 60 11 610, giusto per rispolverare quello che è stato tanto tempo fa, i vostri sms 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Poi all'improvviso quasi il Verona tornò ad essere o riprese o si mise ad essere battagliero, si mise ad essere centrato, al di là di quello che era il suo indubbio potere tecnico, anche con quella necessaria ulteriore aggiunta rappresentata da coraggio, rappresentata da voglia di resistere, di giocare anche partite non esattamente splendide, ma di riuscire in un modo o nell'altro a trovare il risultato, un po' con l'energia, un po' con modi anche non esattamente standard, no? Quindi quel comunque io ce la faccio, comunque io la partita la vinco, comunque in ogni caso io il varco lo trovo, che sia su punizione, che sia il gol di Cacia, che sia la giocata dell'esterno, che sia il gol del difensore, che sia lo spunto di Maietta, ricorderete, insomma ce ne furono tanti in quelle stagioni di Serie B e via dicendo. Ha quell'anima il Verona, altro parallelo piuttosto comodo rispetto a quello che fu quel Verona di Mandorlini. In questo momento è entrato un po' nel mito, semplicemente perché poi la polvere ricopre tutto ed è bello andare a ripulire quella che è stata una superficie, quello che è stato un periodo assolutamente memorabile, quelli che sono poi paralleli anche piuttosto comodi, quei paralleli anche spontanei dopo tanti anni e soprattutto senza magari dar troppo peso, credo che sia anche abbastanza fluttuabile quel passaggio del 2017, anche abbastanza così facilmente sorpassabile quel passaggio con Pecchia, in cui il Verona poi andò sì in Serie A, ma ci andò in maniera un po' più arida, un po' più meno romantica rispetto a quanto non fosse con Mandorlini, con quella squadra che certamente aveva tanto in ogni zona del campo. Scrive per esempio Matteo, dice: mi piacerebbe vedere Mosquera adesso centravanti, sarà anche disordinato, non sarà esattamente stilisticamente il miglior attaccante di questo mondo, non pulirà l'azione così come fanno magari i mulattieri, così come farebbero anche tanti altri attaccanti più puliti, però certamente un giocatore che in area vorresti avere sempre. Tra l'altro quel Mosquera che ti ha dato, no? Ti ha dato anche tanto al di là della partita con il Vicenza, anche nella partita con il Lugano, dimostrando di essere giocatore comunque in condizione. Scrive per esempio Francesco, dice: non mi è dispiaciuto neanche Ekuban, per la verità, giocatore che ci può dare abbastanza, peccato soltanto per Compagnone. Se così rivelato Sezonienko con un grande gol, ci voleva. Per un attaccante preso per fare la punta esterna, preso non necessariamente per fare il titolare, non necessariamente per fare quel tipo di avere quel tipo di campionato che per tanti credo fosse anche piuttosto naturale a un certo punto, no? Il giocatore che arriva dall'estero arriva necessariamente per essere protagonista, non è esattamente così, non è stato esattamente così, quindi dimensione da trovare per Sezonienko, che adesso va ad incastrarsi, ahimè, ai noi, proprio in quella mattonella di Compagnone, che Compagnone lascerà vuota per tanto tanto tempo. La verità, scrive invece Christian, è che la differenza la fa semplicemente il ritorno di Frese. Per gli attaccanti possiamo far veramente la conta, possiamo far veramente a sorteggio, comunque verrebbe fuori un buon attacco. L'unico mio pensiero è quel Sara a sinistra. È davvero un pensiero Sara a sinistra, è davvero un così un

0: Cerbone, non so quanto in un certo senso presi da qualche sua volata, dalla sua irriverenza, certamente giocatore di talento, però dice e chiude un po' il cerchio Nicola, dice sicuramente meglio Sar, più continuità da parte di Sar, facciamolo crescere il buon Cerbone. 2007 è chiaro che può giocare titolare in Serie B, sì, non so quanto sia pronto veramente per fare 38 partite Cerbone, non so quanto in questo momento si stia così esaltando Cerbone per pochi attimi o perché si crede veramente che possa essere poi col suo talento incidente per tutti i 90 minuti. Dice per esempio Giorgio, sì, però se non lo si fa giocare non lo sapremo mai, però fatto sta che in questo momento la garanzia è Sar, credo che sia giusto andare avanti con lui. Per me Sar sta facendo bene da parte di Affi, possiamo commentarlo il campionato di Sar fino adesso, posizione, rendimento, incidenza in avanti, senso del sacrificio, difetti anche, no? Perché poi nessuno è perfetto, soprattutto l'ultimo Sar, che credo debba rimontare parecchie posizioni prima di tornare sui binari di parità, per quello che non è stato in questo in quell'ultimo periodo l'anno scorso, e non soltanto in cui è stato semplicemente lontanissimo parente, forse neanche amico, di quel bel giocatore che si era rivelato soprattutto al Lione, che aveva spinto più che altro il Lione ad investire nel suo cartellino. Ci fermiamo, la fascia 335 60 11 610 19 21, vi ricordo questa è la grande sera, la grande notte di Tezenis Olimpia Milano, fra un'ora e mezzo poco meno la palla 2 palla Magis con i campioni d'Italia di Milano così davanti alla Tezenis, debutto casalingo, insomma poteva esserci avversario più stimolante che non fosse naturalmente la grande, non esattamente la grandissima Milano che tutti quanti abbiamo così fra i ricordi più comunque entusiasmanti per semplicemente chi è stato sportivo appassionato di basket, però certamente uno squadrone davanti alla Tezenis di Ale Ramagli, non ancora al completo, però certamente così sicura e convinta di dar battaglia davanti a un avversario evidentemente più forte. Fascia e poi torniamo in diretta.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo, al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma,

0: Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbuga tutto. Sento Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: 19:26, andate in vantaggio la Lettonia. Non so quanto vi interessi il risultato di Cipro-Lettonia. Lettonia in vantaggio. Fatto una Lettonia, c'è anche Salivicius, ricorderete, è stato anche un buon giocatore della primavera del Verona, che adesso gioca in gioca veramente lontanissimo in Kirghizistan, con così Paolo Nicolato, che va a vederseli tutti dalla Lettonia. Nicolato che vive proprio la Lettonia in tutto e per tutto, quindi con poca Italia, molta Lettonia, molta riga. In bocca al lupo a Nicolato, naturalmente, con la Lettonia avanti 1-0 dunque su Cipro. L'ultimo stacco fra tutti quelli che sono stati nazionali, c'è stato anche Cerbone. Cerbone rimane solo una suggestione, scrive Maurizio. Chiedo il valore di Cerbone, il peso di Cerbone. È un titolare, merita di essere titolare Cerbone? Sarebbe titolare perché Cerbone? Perché comunque è quello che, fra virgolette, osa e fa qualcosa di diverso rispetto agli altri? Oppure perché veramente, in valore assoluto, meriterebbe di essere fra i primi 11? Perché poi la differenza è piuttosto sostanziale fra quello che vorresti vedere e quello che fino in fondo forse non è funzionale per chi come Barroni deve guardare ad altro, quindi al risultato, quindi a mettere in campo il miglior Verona possibile. Cerbone rimane solo una suggestione. Alla resa dei conti, che minutaggio ha avuto in nazionale, chiede ad esempio Maurizio. Però di là di quello che è stato il rendimento in nazionale, perché ha giocato con l'Inghilterra, ha giocato con la Germania, ha preso insomma belle passate l'under 20 italiana, ma comunque ha giocato. Da qui a vedere o a pensare che i minuti di Cerbone siano proporzionali a quello che deve essere il rendimento e il minutaggio all'Hellas, un po' ce ne corre. Riprendete con Figli di Preben, volemo che bene al Verona, questo è il messaggio di questo amico. Vi diremo a breve. Questa è una domanda più che un'esortazione. Riprendete con Figli di Preben, volemo che beh al Verona. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma ci arriviamo. 19:28, 335 60 11 610. Domani notte guarderai l'ultima volta di Messi con l'Argentina? No, francamente non mi esalta più di tanto. Non so se qualcuno di voi guarderà l'ultima di Messi con l'Argentina, francamente non so se Matteo Sambuero domani vedrà. Lui alza il pollice, dice l'ultimo grande del calcio, però attenzione a Matteo, stessa classe, 87 per credo sì tutti e due, quindi probabilmente insomma Matteo Sambuero ha fatto parte di quel calcio di Messi, lui che in parallelo viaggiava con Messi, uno da una parte in Argentina, lui a fare il fenomeno fra i campi veronesi, proprio per non uscire dal suo habitat, insomma ha rifiutato chissà quante offerte, ma altrimenti sarebbe chissà dove. Poi c'è la solita storiella, no? Quella di chi non ce l'avrebbe mai fatta e ripete magari ancora oggi, no? Avessi avuto meno... così avessi avuto più amore per me stesso, avessi fatto meno notti in discoteche, mi piacevano le donne, eccetera eccetera. Questa era un po' la scusa di tanti, non so se è ancora quella di Matteo. Fatto sta che no, non so se qualcuno vedrà l'ultima gara di Messi con l'Argentina. Non ci si diverte tantissimo, francamente, anche se Messi poi è sempre Messi. Forse questa esagerazione di calcio, non mille partite, ce n'è una anche questa sera. Si può anche stare senza calcio, no? Qualcuno ha detto come si fa a passare 3 settimane senza Serie B. Francamente si fa un bel viaggio se si può, oppure si sta insomma semplicemente senza quello che è uno sport un po' in questo momento forse ingombrante, anche no? Sicuramente non fino in fondo nostro, no? Mascherato fra opinioni sotto forma di consigli per scommesse, con varie questioni, con interessi economici di tutti i tipi, contaminazioni varie anche nella nostra professione, possiamo dirlo, quindi con tante pecche, no? Non soltanto in campo. Domani notte sicuramente dormirò, per esempio Francesco, credo che sia un po' il così l'andazzo di tutti. 19:30 News Nazionali.
3: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: 19:34, c'è ormai questa connessione fortissima, no? Fra chi vi parla o comunque questo studio rispetto a quelli che sono gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, chi da casa, chi in macchina. Tanti abbiamo saputo che si fermano una volta arrivati dopo il lavoro proprio sotto casa, aspettando che finisca fuori gioco prima di tornare a casa col rischio di veder così raffreddato il primo, col rischio di prendersi quattro parole non tenerissime esattamente dalla propria compagna, moglie, fidanzata, però insomma colpa nostra. Fortunatamente non guarderemo, ci arrivo, l'ultima partita di CR7 che si è tolto di mezzo da solo, perché di fenomeno ce n'è uno solo, non è portoghese, da parte di Angelo. Non so, insomma, di là di Messi, Ronaldo, chiedo chi veramente vi ha emozionato veramente fra i giocatori del Verona in tutti questi anni, anche tornando ovviamente indietro nel giorno, fra l'altro, del 68esimo compleanno di Antonio Di Gennaro. Sono 68 per Di Gennaro, appena 69 Elkir, l'11 di settembre, tanti no, credo, a scandire il tempo di quei campioni, tutti quanti credo ancora con le parole di Roberto Tricella da San Zeno, ricordare Osvaldo Bagnoli, 1 minuto e 42, irripetibile, con tanti pensieri che vanno inevitabilmente a quel Verona e magari a tanti altri Verona, di fatto di quei giocatori che vanno davvero sì emozionato, insomma, di là chiaramente della grandezza di Ronaldo, di là della grandezza di Messi. Cioale, l'unico capace di tenermi davanti alla TV di notte era Michael Schumacher. Buona serata da parte di Francesco. Chi è che vi teneva davvero così in piedi la notte? Credo anche Elkir, no? Mondiale del Messico, quella Danimarca, con quei numeri della Danimarca che si vedevano splendidamente, che avrebbero fatto la fortuna anche dei cronisti di provincia, tante volte così costretti a dover codificare numeri piuttosto improbabili scritti in piccolo con miscele di colori improbabili, non esattamente capaci, no? Di veramente far capire chi è il 7, chi è l'8, chi è l'11. Beh, insomma, quel Mondiale del Messico con Elkir, sì, credo anche quello con l'Italia, no? L'Italia dei Tricello, l'Italia di Calderisi, dello stesso, no? Di Gennaro, quel gol di Maradona, ricorderete, a Giovanni Galli, quella palla che non voleva, che non arrivava mai, che poi però andò in porta, insomma, quella genialata di Maradona. Bello, forse Tyson, no? Credo che un certo Tyson ci abbia tenuti svegli, no? Al di là dell'essere più o meno appassionati di pugilato, di grande box, poi è chiaro che Rino Tommasi ci metteva il grande valore aggiunto. Ci sono partite che ascolti con un cronista, altre che non le ascolti proprio perché non c'è quel cronista. Adesso è ancora più ampliato quel potere, ma è un potere relativo, no? C'è già un po' il, non dico il mito, però c'è la centralità adesso del giornalista, che dovrebbe essere assolutamente periferica, invece meno lo vedi meglio è, un po' come l'arbitro, invece c'è questo protagonismo feroce, interviste anche a chi intervista, come per dire: oddio, ho intervistato quello, ma com'è stato? Quando ho fatto quella domanda lì c'era freddo, ma per forza, era gennaio, c'era freddo per forza, magari a Torino, magari a Milano, magari a Parma. Vabbè, anch'io ti mando un saluto dal Lux, ciao da parte di Gio, che è in Lussemburgo. Attenzione, c'è Gio in Lussemburgo, non so se sarà gemellaggio con Francesco, non so se si vedranno, però sappia Francesco, che vive in Lussemburgo, che è veronese ma vive in Lussemburgo, che Gio è in Lussemburgo. Ci dica com'è, che poi arriviamo anche noi. Buonasera, di là del calcio, forse vado fuori tema, a me riusciva a farmi alzare la notte il Moro di Venezia, vero? Del compianto Raul Gardini, questo è Gaetano, sì, quello assolutamente sì, chi si alzava per il Moro di Venezia. Ti sto ascoltando, dice questo amico, ti mando un saluto dal Lussemburgo, Gio. Vedremo, insomma, se si vedranno con Francesco. Che spettacolo l'under 21 italiano, gol di Indurre da 70 metri, poi dicono che non ci sono giovani. Ci sono giovani, forse vengono eccessivamente, mi viene da dire, no? Bollati dopo mezza partita, quello è il problema, oppure questo è uno dei problemi. Ma succede un po' ovunque, no? Succede che il giocatore adesso non è più figlio del suo rendimento in campo, del puro rendimento in campo, ma è figlio di come si pone sui social, è figlio dei suoi follower, è figlio dei procuratori, è figlio un po' di tutto, è figlio di quello che non è calcio, è figlio di un qualcosa che poi alla fine non ti ritrovi quando arrivi a casa, è figlio di chi arriva con il beauty di Louis Vuitton che si gioca in Serie D, figlio di chi arriva con le cuffie anche se gioca in promozione, è figlio di chi, di chi crede di essere calciatore anche se magari è nei dilettanti e non fa esattamente il giocatore di pallone, o meglio lo fa, però è chiaro che si ferma lì senza andare particolarmente oltre. Quello non vuol dire essere calciatori, però questo, questo è in questo momento, quindi il cibarsi di quello che vorrebbe che fosse un calciatore senza che effettivamente è un grosso problema, perché poi un conto è il virtuale, un semi virtuale, no? un conto è il reale, c'è cioè chi fa partita interregionale e poi se ne va a Milano, che ne so, all'Hollywood di turno, come se fosse un campione, no? Che non si possa andare fra i giocatori normali o fra le persone normali, non si possa andare a Milano, nei grandi locali di Milano. Però devo dire c'è anche una sorta di spirito di emulazione piuttosto pericoloso in questi casi, fuorviante sicuramente, perché poi del pallone resta poco. Poi la verità la fa il fine carriera, no? È come chi va poi in pensione, quanto è lavorato, quanto è prodotto e quanto hai fatto, quanto hai versato. Così per il calciatore, no? Arrivi a 35 anni, quante presenze hai fatto, in che categoria hai giocato, che rendimento hai avuto, quante partite titolari hai fatto, quindi quello è lì, non si scappa con i numeri. Poi il calcio sarà eccessivamente numerico, no? Figlio di algoritmi, adesso proiezioni, pensiamo semplicemente a certe maxi riunioni di tante grandi squadre, lo stesso Como, no? Che è abituato molto a fotografare le partite attraverso numeri, proiezioni, cifre, eccetera eccetera. Poi c'è dell'altro, no? Ci sono i problemi personali, ci sono le questioni scolastiche, ci sono tante, no? Tante problematiche che non possono essere incastrate in quelli che sono quei numeri che sembrano tanto aridi, che in questo momento sono indispensabili per tante società, ma che forse non sono esattamente così sacri. Il gol di Indur è veramente bello, insomma, segnato veramente da 70 metri, sì, ben oltre la metà campo, insomma, ha calciato da lontanissimo, giocata splendida da parte di Indur. Sicuramente di giocatori ce ne sono, da qui a dire poi però non giocano in nazionale, sì, sono giocatori bravi quanto Indur, vale quanto rispetto a quello che valgono i grandi talenti inglesi, i grandi talenti, non parliamo di quelli spagnoli, non diciamo che Yamal 2007, allora anche gli altri che sono 2006 sono ormai vecchi perché non arrivano. Yamal è un conto, gli altri sono giocatori normali, evidentemente. Lo stadio secondo te è probabile da parte di Franco? Probabile sì, vedremo che dirà il Verona sullo studio di fattibilità. Ci sono 300 milioni che Presidio deve trovare fra quelli che sono anche risorse pubbliche, risorse private. Complesso pensare che Presidio possa raccogliere 300 milioni, più facile pensare che definito e avuto, incamerato, registrato lo studio di fattibilità, Presidio possa anche cedere il mandato ad altra realtà, ad altri attori magari più con spalle più larghe per fare lo stadio, e nello stadio ci casca il Verona. Non è che il Verona, non è che lo stadio casca nel Verona, è il Verona che casca nello stadio. A proposito di calcio non romantico, a proposito di calcio che non è esattamente quello di un tempo, bisogna ancora una volta, l'abbiamo detto, no? Abbiamo detto anche la settimana scorsa, Matteo Samugaro era ovviamente testimone perché è sempre qua. Dobbiamo cambiare quello che è il senso delle priorità. La priorità è fare lo stadio per tutti quanti, fare lo stadio, che poi nello stadio si giochi a calcio è una conseguenza, quindi che poi il calcio sia la leva per poter fare lo stadio è assolutamente vero, ma che uno ha voglia di prendere una società di calcio e dopo ci fa lo stadio, no, allora prende la società di calcio perché soprattutto vuole fare lo stadio, per il resto è semplicemente romanticheria spicciola, sono semplicemente proclami, sono semplicemente slogan, è semplicemente così, niente, perché la base è quella di fare gli stadi, quella di garantirsi il business degli stadi, il Como, gli alberghi a 5 stelle, non a caso si è buttato avanti il Como con i grandi inviti per i grandi attori, per i grandi ex calciatori, Vardy, Henry, ricorderete tanti divi del cinema. Poi è chiaro che si sta bene sul lago di Como, chiaro che con 2, 3, 4 alberghi a 5 stelle si può stare ancora meglio, si può generare ancora più ricchezza, però si ragiona dall'alto di chi come Fratelli Artono ha un patrimonio di 54 miliardi di dollari, con le sigarette aromatiche fatte, ma anche con un sacco di banche così prese a destra e a sinistra in giro per il mondo, con affari che vanno ben oltre la nostra testa. Pensate cosa può interessare alla famiglia Como, la proprietà Como, il calcio, rispetto a quello che è un interesse mastodontico su tutto il resto, ma tranne che il pallone. Poi è chiaro che ci sta dentro anche il calcio, c'è questo modello virtuoso, anche un modello, devo dire, bello da vivere, da conoscere, per chi personalissimamente può magari chiedere a Gianluca Falsini, al nostro amico Gianluca Falsini, tra l'altro recentemente anche lui ha compiuto gli anni, tanti auguri a Gianluca, gli facciamo anche in diretta, cosa c'è veramente dietro il Como, le riunioni, tanti esperti, ognuno di una materia, di varie nazionalità, il parlare di inglese praticamente sempre, come fa Fabregas nei suoi allenamenti, la stessa Youth League, fra l'altro Como che non è tanto distante da una partita straordinaria contro il Manchester United da Robello Porro, quindi con il reclutamento del talento. Ci sono due giocatori, fra l'altro, che il Como ha cercato, uno è Zanin, il 2009, che l'anno scorso è stato probabilmente più bravo di Casagrande, fra i 2009, fra i giocatori che hanno fatto il quarto di finale con l'Inter, eliminati con l'Inter dall'Inter di Handanovic, con l'Under 17, i quarti si è giocato all'antistadio, c'era fra l'altro anche Gianluca Falsini, l'altro era Casagrande, per cui pare che il Verona abbia chiesto una cifra piuttosto sostanziosa, non che il Como non potesse pagarla, ma il Como non credeva che Casagrande valesse quella cifra, pare una cifra attorno ai 2 milioni, quindi una cifra piuttosto consistente. Il Como si è semplicemente così defilato, Casagrande è rimasto al Verona, fra l'altro Casagrande sarà iper impegnato perché adesso è con la 17, sarà con l'Under 18 ai mondiali di Qatar fra il 3 e il 27 di novembre, quindi Primavera che perderà il suo Casagrande per un bel po'. Fra l'altro Verona che ha fatto anche un test amichevole con la Cremonese sabato al centro sportivo Orvedi, Verona che giocherà domenica alle 10.45 all'Olivieri contro il Lecce, Verona che riprende la marcia dopo le 3 settimane di sosta anche per la Primavera, anche per le giovanili. Fra l'altro in questi giorni si è messo in luce con l'Under 17 Furlan, che è un trequartista che ha giocato anche con Varegba nell'Under 17. Varegba è il giocatore ceduto per 1 milione più o meno, ma comunque ceduto, insomma, senza aver parlare di cifre, altrimenti rischiamo di cadere, le cifre non sempre sono esattamente quelle corrette, girano destra a sinistra, ma poi non è che il diretto interessato ti dice esattamente quanto intascato per una cessione o quanto speso per un acquisto, ma al di là di questo lui trequartista a giocare buone partite in questi giorni. Furlan è un 2010, 16 anni ancora, beato lui, preso quest'estate dalle giovanili del Mestre, lui che si è messo in evidenza al Mestre fino ad arrivare alla rappresentativa della Lega Dilettanti Under 15, quindi giovanissimi elite, Mestre che fa la Serie D, quel Mestre in cui gioca il nostro Valente, ricorderete, no? Il ragazzo di Albaredo, a proposito di Matteo Sambucaro, rispolverando le origini di Matteo, e poi a fare la sua bella carriera fra le giornate della San Bonifacese, il Legnago e poi Pordenone, fino a fare una bella carriera da esterno d'attacco, fino a diventare capitano storico del Palermo, fino a conquistarsi la Serie B con Silvio Baldini, che porta davvero su un palmo di una mano ancora oggi Valente insomma nel Mestre di Gianni D'Amore. Gianni D'Amore la scorsa stagione allenatore del Legnago, della famiglia Venturato. Insomma, chiudiamo anche il cerchio con Furlan, con Valente. Domani il Verona riprende ad allenarsi, domani pomeriggio, 2 giorni di stacco dopo la partita con il Lugano, Verona che si è allenato sabato, non domenica, non lunedì, martedì pomeriggio, classica settimana, domenica però tanta attesa, non soltanto c'è la prevendita attiva da questa mattina per Modena, via libera dell'Osservatorio, quindi via ai biglietti, biglietti che ovviamente vanno a ruba, perché poi Modena-Verona è bella, c'è il fresco Modena di Galloppa, di Belotti, di Caso, insomma di tanti buoni giocatori davanti a un Verona che credo non debba aver paura di niente, soprattutto dopo le rassicurazioni di queste ultime partite, queste tre settimane di sosta. Vedremo come ci arriva il Verona, vedremo come ci arriva tutta la Serie B, in questo momento si comincia davvero a fare sul serio, anche se poi di giornate ne sono passate un bel po'. Scrive quest'altro amico, dice non dobbiamo avere paura di nessuno, adesso siamo veramente una squadra forte, soprattutto se il minutaggio di Frese li eviterà, soprattutto se Frese potrà così rinforzare quella difesa che adesso sarà senza Coraz. C'è anche un ulteriore così apertura, finestra per i tifosi. Mercoledì nel tardo pomeriggio Sezonienko, così come Frese, all'Ellastor qui in centro, a due passi dal nostro dai nostri studi. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, siamo a meno di un'ora dalla palla 2 di Tezenis Olimpia Milano, non so chi è già al Palamagis, chi ci sta arrivando, ovviamente scriveteci, lo fate spesso e volentieri anche quando non siamo in diretta, questo ci fa particolarmente piacere. Vecchio Braglia di Gheorghe Toro e Mariani alla destra, ricordi, sono tempi un po' passati, però sì, vagamente si torna indietro, anche se anche solo per studiare, non semplicemente per vivere il calcio, si fa anche così, si deve, credo, no? Nel nostro caso anche far così. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, grazie a Matteo Sambugaro, buona serata a voi tutti, buona pallacanestro dal Palamagis, se non solo, da Alessandro Pietro.
3: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
17: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
18: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
19: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
21: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
22: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
23: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
24: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
25: Hai guardato il volantino prima, vero?
26: Compralo subito, è 3x2.
25: Il 3x2 finisce stasera?
26: L'hai presa la Fidelity Card?
27: Con la Fidelity Card ti costa meno.
26: Hai visto che è sotto costo?
25: È a metà prezzo. Prendine due.
26: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
28: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rosetto, da sempre la spesa senza pensieri.

0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Ammontano circa 1 milione i danni provocati dall'incendio di ieri a Peschiera all'interno di un campeggio. In mezz'ora di fiamme sono state distrutte 20 casette mobili, una decina quelle danneggiate, bruciate 3 auto e un furgone. Leggermente intossicati 6 ospiti già dimessi. 2 persone sono rimaste ustionate. In maniera lieve un turista svizzero, mentre un tedesco ha riportato ustioni a mani e piedi e resta ancora in ospedale. Le case e mobili incendiate sono di proprietà di 2 tour operator che hanno preso l'area in affitto. Tutte sono assicurate. Restano aperte tutte le ipotesi per le cause del rogo, probabili un surriscaldamento delle linee elettriche o forse un cortocircuito.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle 11 a Cerea, in località Muri, all'interno di un'azienda. Un operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 112, gli operatori dello Spisal, per accertare la dinamica dell'infortunio. Roberto Toigo, segretario generale UIL Veneto, nel dichiararsi vicino ai familiari del ferito, annuncia per domani a Padova l'inaugurazione di un murales proprio su zero morti sul lavoro. La sicurezza deve essere l'obiettivo di tutti, non si può e non si deve rischiare la vita per lavoro. Truffa ai danni di un'anziana, denunciata una coppia di napoletani ritrovati gioielli sottratti. L'operazione dei carabinieri di San Bonifacio, dopo la denuncia presentata il 21 settembre dalla vittima, residente in Val d'Alpone. Prima era stata contattata da un falso carabiniere, poi aveva consegnato oro e denaro alla sua complice, ma grazie alle sue indicazioni i militari hanno bloccato la coppia in trasferta, ha recuperato i valori, tra cui altri di provenienza da accertare. Nonostante il divieto di avvicinamento, un 61enne si è presentato sul luogo di lavoro del familiare a Vigasio, venendo scoperto e arrestato dai carabinieri di Villafranca. L'uomo è destinatario del provvedimento a seguito di precedenti denunce per maltrattamenti nei confronti di parenti e conviventi. Stamane il giudice ha convalidato l'arresto, disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Vigasio. Il processo si terrà a dicembre. Legnago, un'innovazione protesica per le donne e il recupero del tessuto osseo. Sono le nuove frontiere che vede l'ospedale di Legnago all'avanguardia. Le 2 prime pazienti, di 53 e 58 anni, sono state operate all'anca con impianto di protesi di ceramica di rivestimento per via anteriore bilaterale, prima esclusivamente possibile per gli uomini. Entrambe soffrivano di artrosi bilaterale. Il chirurgo ha operato le donne nella stessa sessione operatoria. E c'è una nuova frontiera, quella della donazione del tessuto osseo. Già 34 le donazioni di teste del femore sostituite, in stretta sinergia tra l'ortopedia diretta dal dottor Trevisan, la banca dei tessuti di Treviso e il coordinamento aziendale trapianti diretto dal dottor Girardini. Queste donazioni serviranno ad altre pazienti per la ricostruzione di tessuti ossei. Verona è stata inaugurata alla Biblioteca Civica la mostra dedicata ai 160 anni del giornale L'Arena, la cui prima uscita risale al 12 ottobre 1866. Vengono esposte fino al termine del mese alcune delle prime pagine più importanti per l'Italia e Verona, da allora ad oggi. Presenti alla cerimonia il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, e l'amministratore delegato, Andrea Feltracco. Il Consiglio regionale del Veneto si riunisce domani. All'ordine del giorno anche la nomina dei presidenti degli esudi Padova, Verona e Venezia. Domani la festa della Polizia Locale, presentata questa mattina a Palazzo Barbieri, dove il comandante Altamura e con lui il Comune sono tornati a invocare più personale, snocciolando i numeri degli interventi che, oltre alla viabilità, comprendono oramai davvero molti fronti, troppi per l'organico attualmente a disposizione. 252 agenti, uno su cinque dei quali non idoneo al servizio su strada, a fronte di un fabbisogno di almeno 400. Dal 10 all'11 ottobre torna Marcellise Wine Festival, seconda edizione. Una ventina di aziende vitivinicole del territorio, principalmente provenienti dalla Valpolicella orientale, proporranno in via Mezzavilla per due giorni degustazioni e masterclass gratuite. Novità di quest'anno: la presenza di cantine piemontesi e le visite a Villa Girasole. Domenica il convegno, oltre la bottiglia, cultura, impresa e territorio. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione, a risentirci.
5: Meteo. Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.
0: Radio Verona Flashback.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona.

0: 80-90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Meteo. Dopo le nubi pomeridiane associate anche a piogge schiarite in serata, domani martedì 6 ottobre il cielo sarà variabile, soprattutto nel pomeriggio, più nuvoloso la mattina. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 14.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Aguar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
9: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
5: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
6: In collaborazione con...
7: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Smith.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

là qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: È l'una in punto.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.